State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto. State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Sono Maurizio da Roma e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci, eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire, 94,9, 107. Radio R 89 e 100 Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station. Canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30. Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Disabili International Radio e di RVD, buongiorno. Questa mattina abbiamo una scolaresca nutrita al dialogo nel buio che ci parlerà di questo evento che hanno vissuto, di questa mostra. Sono sette ragazzi, sentiamo prima i loro nomi, passiamo uno a uno il microfono. La prima voce è di
3: Simone.
0: Simone, ciao Simone. Poi abbiamo vicino a Simone
3: Giulio.
0: Giulio. Poi vicino a Giulio chi c'è? Intanto che arrivano gli altri. Vicino a Giulio. Dopo Giulio, Simone, Giulio. Il nome. date tutti il vostro nome, siamo un po' incasinati stanotte quando si è in tanti.
3: Gabriele,
0: quindi Simone, Giulio, Gabriele,
4: Cristian,
0: e il quarto, il quinto, sentiamo il quinto.
4: Elianto,
0: il sesto. Elianto, sesto, siamo con Elianto al numero 5, il sesto non arriva.
3: Okay. Sono Jack.
0: Jack, il sesto. E... E il settimo, infine, l'ultima persona che dovrebbe fare parte di questo nutrito gruppo di questa mattina.
4: Davide,
0: perfetto. Allora, iniziamo quindi da Simone. Simone, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio? E poi la stessa cosa lo facciamo dire agli altri ragazzi.
5: È un'esperienza nuova.
0: Sì.
5: Che non so cosa dire.
0: Ti è piaciuta? Ti ha emozionato?
5: Sì, sì.
0: Perfetto, allora sentiamo Giulio invece cosa ne pensa di questa esperienza.
6: È un'esperienza bella che ti fa provare tante cose e mi è piaciuta.
0: Ecco, passiamo al tuo compagno vicino.
7: Allora, l'esperienza è stata veramente molto bella, interessante, anche disorientante perché era tutto buio, giustamente, e tutti i sensi si sono attivati come non mai, è stato veramente interessante.
0: Cos'è che hai sentito in particolare andando nel bosco?
7: L'udito è stato quello che si è
0: affinato di più.
7: Sì.
0: Perfetto. Allora passiamo il microfono al vicino, ovvero a
8: Davide.
0: Sentiamo Davide.
9: È stata un'esperienza molto toccante perché ci metteva nei panni di una persona ipovedente o non vedente.
0: Ecco.
9: E è stata una bella esperienza.
0: Ecco, sentiamo invece chi c'è ancora vicino.
10: Gabriele,
0: allora per te com'è andato questo viaggio?
10: Secondo me è stata un'esperienza bella e da provare.
0: Da ripetere magari? Da ripetere magari anche?
10: Sì, sì.
0: Ecco, perfetto. Voi ragazzi, di che scuola siete? Perché siete così svegli, siete tutti molto...
10: Siamo della Cometa e veniamo da Como.
0: Ah, la Cometa, che scuola è? Che ha indirizzo?
10: Indirizzo falegnameria.
0: Ah, quindi vi occupate di falegnameria, quindi pialle, tutte queste cose qui.
10: Sì.
0: Ma c'è anche qualche ragazza fanciulla, femmina, che fa questa scuola di falegnameria o siete solo maschi?
10: No, sono soltanto maschi.
0: Ah, almeno uno ci dovrebbe essere ogni tanto, vabbè. Allora,
11: nella
0: scuola c'è qualcuno, allora, perfetto. E abbiamo, chi è che ci manca? Jack, mi pare. Jack ha raccontato come è andato. Jack? Jack non c'è? È andato via il Jack. Chi ci viene adesso al microfono? Chi viene al microfono?
12: Elianto,
0: vedi che nome. Elianto. Allora, ecco.
12: Ho provato un po' quello che penso provino i non vedenti.
0: Quindi questa assenza di questo buio assoluto ti ha fatto un po' sviluppare gli altri sensi, tipo il tatto.
12: Sì, sì, cioè è stato molto interessante.
0: Tu al bar hai bevuto qualcosa?
12: Sì, la lemon soda.
0: Bene ragazzi, a questo punto voi direte il vostro nome e se volete potete farmi una domanda sulla disabilità, sulla cecità, io vi rispondo. Dite il vostro nome e fatemi pure una domanda, così io vi rispondo.
12: Ma io non ho nessuna domanda.
0: Nessuno di voi ha qualche domanda da fare sui non vedenti, sulla disabilità visiva?
13: Aspetti che manca Jack che deve sapere.
0: Ah, Jack si era allontanato.
13: Jack, devi dire cosa hai provato.
0: Jack, dici cosa hai provato al dialogo nel buio. Jack, prendi il microfono, Jack. Arriva Jack. Jack, ci dici cosa hai provato venendo qui al dialogo nel buio?
14: Venendo qua al dialogo nel buio ho provato la sensazione di essere in un ambiente completamente all'oscuro e la mia percezione di quello che avevo intorno
0: sì.
14: Aveva un'altra... Un altro modo di essere, non so come dire.
0: Ma hai avuto paura?
14: No.
0: Paura no. E quando sei tornato a vedere la luce, che poi tra le persone, la prima persona che hai visto sono io, dici ma meno male che è finita, oppure insomma dici ma quasi quasi ci rimane un altro poco.
14: No, non è una cosa che a cui andrei a pensare perché comunque è in un ambiente buio ma...
0: Riposante?
14: Riposante, no, ma è sì, si ha un'altra percezione dell'ambiente. Comunque con l'udito, il tatto e tutte le altre percezioni del corpo si comprendono altre cose che con la vista non si farebbe caso.
0: Bene, avete qualche domanda da fare ai non vedenti o a me in particolare?
14: No, una curiosità,
0: per esempio, sapete perché non vedenti vanno sempre vicino al muro? Chi è che mi risponde? Di voi?
14: Io le risponderei a seconda, cioè, di quello che penso io,
0: sì, sì,
14: quello e di quello che ho provato, e avere una percezione del posto in cui sono, cioè, e di seguire un certo percorso. Perché per noi, sennò mi immaginerei in un posto vuoto, ecco, completamente.
0: Infatti, per noi i muri sono molto importanti, perché anche quelli dei palazzi, delle case dove si cammina, perché noi ci fanno orientare. E soprattutto è un guaio se i muri sono pieni di motociclette, motorini, pattini, monopattini e questo. Ecco perché il muro per noi non vedente è qualcosa di importante. Ragazzi, io vi ringrazio, è stato bello avervi qui tutti e sette. Vi auguro una buona giornata e risentirci a presto. Ciao ragazzi!
13: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche oggi sentiremo l'esperienza di sei ragazze che hanno vissuto questa bella o brutta esperienza, ma lo sentiremo da loro. Sentiamo la prima, che mi pare si chiami Alice.
2: Allora, secondo me è stata una bella esperienza. E divertente, ma anche strana, perché comunque non è da tutti i giorni camminare al buio, toccare le piante, andare al mercato, salire su una moto, eccetera. E quindi secondo me è stata un'esperienza bella e divertente, anche istruttiva.
1: Che classe fai, Alice?
2: Seconda scienze umane.
1: E qui a Milano?
2: No, a Mondovì, provincia di Cuneo.
1: Ah, quindi vieni dal Piemonte, così lontano siete venute. E allora, sentiamo la tua compagna vicina, la voce di...
3: Di Ambra.
1: Ambra.
3: Allora, per me questa esperienza è stata bella, istruttiva e mi ha fatto un po' capire quello che provano cioè le persone cieche,
1: sì,
3: tutti i giorni, però l'ho provato da un punto di vista più semplice, perché in questa esperienza non c'erano proprio tutte le cose che succedono
1: in realtà.
3: Sì, in realtà. Ad esempio non c'erano diversi ostacoli, tipo i marciapiedi, scalini, queste cose. E comunque c'è stata bella.
1: Bene, passiamo la voce, la palla a
4: Vittoria.
1: Ecco Vittoria, bene, già il nome è vincente, no? Raccontaci.
4: Sì, anch'io come le mie compagne, per me è stata un'esperienza molto bella, che penso che dovrebbero fare almeno tutti una volta nella vita, perché appunto ti fa capire, diciamo, in una minima parte cosa provano le persone che le persone cieche e che appunto vivono una vita, diciamo, non
1: agiata, diciamo. Sì. Dovevo dire la verità.
4: E niente, quindi secondo me almeno una volta nella vita bisognerebbe provarla questa esperienza.
1: Avanti la prossima, allora sentiamo
5: Andrea. Ok, allora sono pienamente d'accordo con tutto quello che è stato detto dalle mie compagne,
1: sì.
5: Posso aggiungere solamente che trovo che sia un'esperienza che ti rimane comunque segnata, perché da persona vedente passare anche solo un'ora in questa, diciamo, un po' realtà per le persone che appunto non sono agiate, ti fa molto riflettere su quello che è la vita di altre persone, su come... anche noi abbiamo dei sensi che sono così poco sviluppati. Io mi sono trovata molto in difficoltà all'inizio, soprattutto,
1: certo,
5: perché non ero assolutamente abituata ad orientarmi, perché baso tutto, anche se non ci vedo molto di mio.
1: Siamo parenti.
5: Però, comunque difficile, perché non vedere completamente è tutt'altra cosa.
1: Andiamo alla quinta ragazza, mi pare che...
6: Anita,
1: non la moglie di Garibaldi, ma anche lei avventuratasi nel dialogo nel buio. Per te, Anita, come va?
6: Allora, credo sia un'esperienza veramente...
1: un'esperienza?
6: Istruttiva.
1: Sì.
6: Perché si tende sempre a svalutare comunque la fatica degli altri, si pensa sempre che sia più facile. E invece quando uno si prova sulla propria pelle, credo... che diciamo entra in un'ottica diversa, per cui riesce a capire comunque un minimo quanto in realtà è difficile, nonostante appunto noi siamo state aiutate, quindi era tutto molto più semplice, e quanto tutto questo possa comunque far paura.
1: Bene, manca la Gloria allora. Gloria, infine.
7: Concordo con tutto quello che hanno detto le mie compagne, perché appunto è stata una nuova esperienza e a me è piaciuta, è stata molto bella, perché mi ha dato la possibilità di vedere la vita con un altro punto di vista. Allora, inizialmente sì, è stato molto difficile perché non sapevo orientarmi, siccome appunto baso praticamente tutto sulla vista. E allora, io ho gli occhiali e ero molto sfocata da lontano, mi manca molto. Quindi già levando gli occhiali pensavo, cioè è stato molto difficile. Poi essendo ancora al buio, diciamo che è stato... cioè ho capito che quello... Niente.
1: Quello che manca purtroppo bisogna acquisirlo con molta calma e molta situazionalità. Sentite voi ragazzi, però vi faccio una domanda adesso. Ma voi prima di oggi avete incontrato un non vedente, avete avuto a che fare con un non vedente?
8: Sì.
1: Ah, quindi conoscevate qualcuno, a parte noi, oggi avete fatto la grande incetta, oggi avete fatto un'indigestione di non vedenti da tutte le parti. E invece che cosa vorreste chiedere a un non vedente, quale sono io per esempio, un giornalista che ormai non dico di una certa età, però insomma l'età la fate voi, ma che vorreste chiedere ad altre cose sulla disabilità visiva? Cosa è che vi frulla in testa? Fate qualsiasi domanda, io rispondo a tutto.
3: Una mia domanda è, cioè sono due in realtà.
1: Allora, tu sei?
3: Ambra,
1: bene.
3: Quando sei diventato non vedente, all'inizio com'è stato?
1: Allora, io sono diventato non vedente gradualmente perché ho avuto il glaucoma congenito a 6 mesi, poi a 10 anni totalmente ho perso la vista. L'ho persa di giorno in giorno, quindi ero già un po' preparato e poi tra l'altro ero già in un collegio di non vedenti perché tanti anni fa non esistevano le scuole normali come adesso, che i disabili vengono inseriti nella stessa classe con gli altri bambini, e noi avevamo una scuola proprio per non vedenti, quindi ero già preparato e quindi è avvenuta così. Seconda domanda.
6: Allora, io sono Anita.
1: Sì.
6: E volevo chiedere più che altro appunto una delle tante cose che credo sia molto difficile, non capisco bene, è per esempio l'attraversare la strada, quando capire quando si può e quando non si può.
1: Ecco, diciamo che teoricamente ci dovrebbero essere i semafori sonori, ma non è che ci siano sempre dappertutto, sicuramente nella vostra città non ci sono, magari qui a Milano sì, però spesso sono anche rotti e poi guardate, è veramente difficile attraversare, spesso noi ci affidiamo alle altre persone che attraversano, infatti aspettiamo qualche buon'anima che ci aiuti ad attraversare. Sì, prego.
6: E appunto volevo chiedere anche se quando magari qualcuno si avvicina,
1: sì,
6: per chiedere se appunto serve aiuto, se comunque è una cosa che fa piacere o no. Magari non tanto perché...
1: questo è suggestivo, cioè dipende da soggetto a soggetto, una questione, dipende. Poi se magari prima un po' si parla forse è meglio, perché se siamo intenti a orientarci e ci si tocca all'improvviso possiamo essere un po' sbalzati. Però una volta che si chiede posso aiutarti a attraversare, può dire sì, può dire no. Io nel caso mi dico sempre sì, perché so che è una buona azione che qualcuno vuole fare. Ancora un'ultima domanda, poi il tempo è finito perché abbiamo superato già i 10 minuti. Chi è che fa ancora una domanda? Di qualsiasi genere, ragazza, anche se dici ma no, io questa domanda non la farei perché magari Giuseppe si arrabbia oppure Giuseppe arrossisce o altro, ditemi.
9: Allora, io sono Alice.
1: Sì.
9: Qual è magari una delle cose che trovi più difficile fare?
1: Ma difficile fare, cioè, tutto è difficile e tutto è facile, l'importante è fare. Una delle cose che invece noi troviamo molto fastidioso è quello di avere vicino ai muri motorini, biciclette ed altro, perché il muro per noi è un segno del cammino, quindi dove ci sono i muri noi col bastone riusciamo a muoverci lungo il muro e ad avere dei punti di orientamento. Bene ragazzi, è stato un piacere avervi qui tutti quanti, speriamo di ritrovarci ancora, buon anno e buon tutto. Ciao, a presto ragazzi. Anzi, facciamo una cosa, contiamo fino a 3 e diciamo al 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1, insieme.
10: Viva dialogo nel buio.
1: Ok, sembrava quasi una preghiera. Ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito siamo qui al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7, via Vivaio 7, e abbiamo due persone con noi. Sentiamo il più giovane intanto. Ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Pietro.
1: E poi sentiamo la persona più anziana, ma non giovane lo stesso.
3: Grazie, sei veramente simpatico. Mi chiamo Rudy, sono il papà.
1: Il papà, quindi Rudy e Pietro. Allora, Pietro secondo me ha 11 anni, è vero?
2: Sì, circa 11, ne ho 13.
1: Ma mi ho fatto più giovane già. Comunque è meglio essere già più giovani a una certa età che poi un'altra. Senti, tu che ti è parso di questa esperienza del dialogo nel buio?
2: Allora,
1: hai avuto paura?
2: All'inizio avevo un po' di ansia,
1: sì.
2: Però col passare del tempo mi sono anche abituato al buio, lo spazio era più... concepivo più lo spazio,
1: bene.
2: So come dire.
1: Ecco, le parti che ti hanno affascinato di più e quelle che ti sono piaciute di meno?
2: Allora, il riconoscimento di animali tramite il tatto,
1: sì.
2: Mi è piaciuto molto. Mentre una parte che mi ha un po' impressionato...
1: La città?
2: No, il ponte.
1: Ah, il ponte il tibetano, sì.
2: Sì. Dove,
1: avevi paura di cadere per caso?
2: Anche sì, anche. Avevo paura proprio anche di perdermi, però...
1: Ecco. E cosa pensi del buio? Tu cosa pensi che un non vedente viva il buio? Dici, ma questi non vedenti ce l'hanno tutti i giorni, noi forse solo un'ora ed è pure troppo?
2: A pensarci è una cosa molto, come si dice...
1: Difficile.
2: Sì, anche proprio difficile da capire, da immaginare, perché...
1: Ecco. Ma tu hai conosciuto mai un non vedente?
2: No, allora, conosciuto di persona
1: oggi, no. Oggi ne hai fatto un'incetta praticamente, dai ragazzi delle guide, poi a me, poi l'ultimo, il più casinaro del genere. Allora senti, quali sono i tuoi desideri del futuro? Hai, per esempio, se uno ti chiede che vuoi fare da grande, tu che vorresti fare?
2: Di sicuro vorrei aiutare le persone.
1: Questo... In che maniera? Magari uno aiuta facendo il medico oppure che ne so facendo...
2: No, in realtà vorrei fare anche volontariato per guidare un'ambulanza.
1: Visto, già, okay. Già ci siamo. Vabbè, allora se mi farò male tra 15 anni ci sarai tu al mio capezzale.
2: Certo.
1: C'è arrivato Pietro. Sentiamo il papà invece, papà Rudy. Come ha avuto l'idea di venire qui al Dialogo del Buio? Chi l'ha suggerito?
3: Ah, guarda, mi ha portato mia moglie. Io vado a rimorchio.
1: Ho capito, vabbè. E la parte più bella di questa esperienza qual è stata per te, Rudy?
3: Ma guarda, io porto gli occhiali perché senza di quelli praticamente...
1: Sei come
3: sono...
1: noi.
3: Sì, siamo
1: alla pari.
3: Siamo fratelli.
1: Siamo fratelli, vabbè.

0: perché è tutto più rassicurante.
1: Ma tu nella tua vita hai incontrato già dei non vedenti che hai accompagnato magari alle fermate delle metro? Io potrei essere uno di quelli, io, perché ogni giorno qualcuno mi accompagna.
0: Se c'è da dare una mano, sempre, e mi è capitato nel tempo. Però l'ultima persona non vedente con la quale ho fatto qualcosa di interessante è stata una ragazza che si chiama Frida Bollani, che è un'ottima, è una grande musicista.
1: Sì, sì, conosco.
0: Abbiamo fatto due serate insieme. Ed è stato meraviglioso perché, condividere la musica, ti assicuro, è stata una vera esperienza. Peccato punto, che lei ha 24 anni, io ce n'ho 48, però...
1: A questo punto mi viene da dire, ma tu che fai nella vita?
0: Io faccio il papà, faccio il marito, lavoro in proprio e quando posso suono, scrivo le mie canzoni.
1: Ah, capito.
0: Vedi, perché siamo in radio...
1: Anche nell'intervista precedente mi è capitato un altro signore che faceva questo e che quindi poi a fine registrazione abbiamo dovuto scambiarci i dati.
0: Sì, dopo ti lascio il mio Spotify, così ti ascolti le mie, però le mie canzoni sono piene, sono canzoni ironiche e a volte anche un po' volgari, però dai, ci ha detto qualche parolaccetta, niente
1: ormai,
0: di insostenibile.
1: Ormai le mettono tutti. Senti, faresti altre esperienze con il buio, tipo la cena, tipo il
0: teatro? Quella della cena mi ha intrigato molto, però non pensavo di farla con mia moglie, ma insomma, questo non posso dirlo.
1: Va bene.
0: Sto scherzando. Invece no, ci ho pensato con mia moglie, dai, facciamo una cena al buio, vediamo cosa viene fuori.
1: Bene, solo Pietro è il frutto del vostro amore e ce ne sono altri pargoli?
0: No, abbiamo anche un altro ragazzo, Giorgio, però sai, i 16 anni fanno un po' gli induriti, non c'hanno voglia di parlare.
1: Ho capito, vabbè. E allora magari verrà in qualche altra occasione, anche perché noi, se volete, possiamo intervistarvi anche a distanza per telefono, se magari volete fare una nuova intervista.
0: Dai, volentieri.
1: Allora, a questo punto io ringrazio entrambi, vi auguro una buona giornata e alle prossime.
0: Ciao.

Oggi ve lo dico in questo giovedì mattina, intanto buon alba a tutti, ecco, grazie Giuseppe per la linea. Beh, c'è da dire che questa mattinata di Disabili International del 3 settembre saremo molto culturali, più del solito. Parleremo di libri, parleremo di film, parleremo anche di detenzione, tanto per dire. Giuseppe, tutto bene? Vatti a prendere un caffè, va? Dai, che adesso per i prossimi 20 minuti o giù di lì tocca a me tenere compagnia ai nostri, ai tuoi e ai miei ascoltatori di Disabili International. Giuseppe, non è che ti voglio cacciare, per carità, ci mancherebbe altro. Rimani lì, tranquillo, però ascolti e quindi ti prendi un caffè. Fate colazione voi a quest'ora un po' prestino, le 5 sono trascolte da un po', però no, cioè io non ce la faccio, io appena sveglio non ce la faccio a fare colazione, mi dispiace. Magari ne parliamo più tardi anche con un bel panino con la mortazza calda, però. Tempo zero, il gallo di Simone, Summer Edition, iniziamo quindi con un po' di amici 2019. Vi va? E allora, dai!

Quanti amano settembre per questo clima? Ne parlavamo ieri, se non vado errato, del clima d'autunno che potrebbe essere abbastanza caldo sopra le medie. Sì, abbiamo archiviato almeno, voglio dire, no, per quest'anno 2026 gli anticicloni africani e stiamo col clima nostro, purtroppo comunque col riscaldamento globale. Oggi è giovedì 3 di settembre, oggi è Gregorio Magno. Oggi nasceva nel 1982, amici radioascoltatori, Ferdinand Porsche. Proprio lui, il grande ingegnere della Porsche, dal quale appunto nasce la macchina e quindi la marca di questa auto meravigliosa. È morto a Stoccarda, questo ingegnere, nel 1951, famoso per aver fondato appunto la casa automobilistica di riferimento. Oggi nel 1982 la mafia uccide il generale Dalla Chiesa. Sicuramente sì, se state pensando al padre della presentatrice Rita Dalla Chiesa, proprio lui. Oggi nel 1972 nasce anche Natalia Estrada. Mentre nel 1960 ricordiamo le Olimpiadi di Roma, nel 1989 a Stoccarda gli Europei di Atletica, nel 1978 Atletica Europea di Praga, nel 1909 invece l'Eurovolley 2009 in Turchia, dove tra l'altro l'Italia fece anche un bel figurone.

Vi piace andare al supermercato? Vi dà uggia oppure no? Quando la vostra compagna vi dice fai un salto per favore al supermercato, c'è più il supermercato sotto casa? O adesso soltanto gli ipermercati e supermercati? Io mi ricordo che negli anni 80 io ero bambino, c'era il supermercato sotto casa che comunque la domenica era chiuso e c'era mezza giornata del giovedì chiuso. Ecco, adesso invece è tutto molto H24. È talmente H24 che sono cambiati anche il modo di visitare i vari supermercati e quindi gli ipermercati e i centri commerciali. Lo sapete che quella che per i residenti è una semplice commissione quotidiana, per il viaggiatore diventa immediatamente una cultura e tutti gli effetti? Cioè, questo fenomeno spesso viene chiamato Crazy Store Tourism. È cresciuto molto anche grazie ai social media, i motivi per cui appunto i supermercati locali sono diventati delle vere e proprie attrattive turistiche. Non ci credete? Allora, gli scaffali e le disposizioni dei prodotti che vengono raccolti molto spesso raccontano sulle abitudini alimentari, sui gusti e sullo stile di vita delle persone del posto, offrendo uno sguardo sicuramente autentico sulla vita reale. Rispetto ai classici negozi dei souvenir turistici, i supermercati stanno diventando praticamente un grande panorama di acquisti snack iconici, specie dei dolci, anche degli vari ingredienti tipici e prezzi locali rispetto alla tua città. È sempre veramente divertente scoprire, secondo l'articolo, i gusti o le edizioni limitate di marchi globali introvabili. Ad esempio, a casa propria mi viene in mente la pasta molisana. Noi la pasta molisana non ce l'abbiamo, è buonissima la pasta molisana. È vero che poi ci sono gli e-commerce, però non trovi prodotti locali in tutto e per tutto nella tua zona, al di là dei grandissimi centri commerciali. Quindi stanno diventando veramente dei punti di comunicazione. Mangiare fuori ad ogni pasto può indicare, secondo l'articolo, non soltanto un indice di notevolmente sul budget, ma prendere ovviamente ingredienti freschi o magari preparati ai supermercati consente di fare pasti veloci ed economici. Infatti, al di là del mese di settembre, dei settembrini, quante volte l'abbiamo detto che al di là comunque al di là comunque dei vari agriturismi piuttosto che delle case vacanze, gli alberghi vanno sempre alla grande, però le case vacanze sono quelle che te la giochi un po' come ti pare. Non hai orari, non c'è la colazione dalle 7:30 alle 10, non si pranza da mezzogiorno e mezza a quelle 14:30, insomma, non ci sono grossi orari, te la puoi giocare. E il supermercato diventa veramente un punto di forza, quello locale. Quindi in molte mete affollate, dove mesi e mesi turistici e i musei, i movimenti richiedono lunghe code o magari risultano molto assolutamente commerciali, un giro al supermercato per assurdo offre un'esperienza rilassante e spontanea, invece di andare al museo. Ma voi, vi piace? Cioè, voi la fate questa cosa? Non ve ne frega niente, fatemi un po' sapere.

C'è chi ama andare al supermercato per fare spesa e soprattutto per fare due chiacchiere. Qualcuno come Federico, il supermercato, il centro commerciale è un grande momento di rilassamento. C'è chi invece non lo sopporta, c'è chi lo trova assolutamente un punto di acchiappo. Ciao Marco, allora, punto d'acchiappo, poi ci spiegaci come fare a rimorchiare al supermercato, va bene? Cioè, perché poi può interessare a altri, eh? Con mia moglie non si può fare spesa perché si ferma praticamente ogni passo, guarda i prezzi, se li ricorda quasi tutti a memoria, mi esaurisce. Però le donne sanno fare comunque spesa, sono molto econome, eh? Amico mio, quindi bisogna imparare dalle donne, che hanno sempre quella marcia in più. Giovedì 3 settembre 2026 voglio portarvi a Lecce. A Lecce dove una detenuta ha scritto una poesia ed è stata anche premiata. Una detenuta ha scritto la sua poesia rintitolandola Ave Maria, Ave Maria piena di rabbia. Ed è stata scritta appunto da questa detenuta reclusa nella casa di reclusione femminile di media sicurezza della casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce. Il compimento racchiude dolore e sicuramente anche pentimento da parte della reclusa, rabbia e speranza. Ci sono dei versi che sono stati comunque pubblicati di questa poesia. Ave Maria piena di rabbia, io qui la notte è lunga e non passa mai. La notte è lunga in questa gabbia. Ave Maria piena di rabbia e di dolore, mi sono pentita. Aprite sta gabbia che ormai non ha più aria. Allora, bisogna dire che lo sappiamo perfettamente che le persone detenute devono essere rieducate ed sono belle queste iniziative anche a livello letterario, culturale, alcune anche cinematografiche. L'opera, pensate, che ha conquistato la giuria e il pubblico della manifestazione svolta presso la Derzena di Santa Caterina di Nandò. L'iniziativa quindi prende spunto da ciò, avendo la vincitrice, come previsto dal regolamento dell'evento, i versi della poesia vincitrice verranno incisi su una ceramica che arriverà poi anche a cielo aperto, nella città di Lecce. Credo che questo sia veramente un bello spunto di riflessione, sicuramente, e anche di consapevolezza, perché comunque sia le persone vanno aiutate. Poi sì, ci sta anche, ecco, stanno arrivando i primi messaggi, però le persone devono essere anche punite. Ciao Emanuela, sì, sicuramente sì. Cioè, infatti, questa detenuta è stata punita per quello che ha fatto. Sta vivendo il suo dolore e anche la sua tragedia. Simone, ci sono anche quelli che non si pentono. Pensiamo a tutti quei femminicidi che ascoltiamo il telegiornale. Sì, ovviamente sì. Però ci sono anche quelle persone che possono redimersi. Ecco, quindi di dare la possibilità a tutti. Anche, ci sono anche dei detenuti che prendono comunque la laurea, il diploma all'interno delle carceri. Quindi diciamo che c'è l'opportunità, e ne parlavamo anche con il dottor Saraceno in Tempo Zero Entourage, dell'importanza anche appunto della riabilitazione dell'essere umano.

Parliamo di un libro, di un romanzo che ha fatto la storia e che è diventato un cult su Netflix. Parliamo del romanzo Le correzioni di Justin Frazan. Allora, c'è da dire che i protagonisti, tra gli altri, è Meryl Streep, tanto per dire. Ecco. Con lei tra l'altro interpreta la matriarca, e cioè Helen Lambert. Lo sceneggiato curato direttamente dallo stesso autore del romanzo, che figura anche tra i produttori esecutivi. Bisogna dire anzitutto che la realizzazione di questo romanzo, la matrice, segue le vicende della famiglia Lambert, appunto, dove c'è la matriarca. La storia è incentrata sull'ossessivo e disperato tentativo di Enid, quindi della protagonista, di riunire per un ultimo Natale perfetto nella città natale di St. Jude i suoi figli, ormai adulti. C'è Gary, c'è Kip, ma anche Destiny, tutti alle prese con profonde crisi personali e fallimenti professionali, ma anche delle relazioni, mentre il marito Alfred affronta il declino fisico, purtroppo anche cognitivo, causato appunto dal morbo di Parkinson. Questo romanzo risale al 2001 ed è stato il vincitore del National Book Industry e ha avuto una grande storia travagliata di adattamento mai realizzato prima a livello cinematografico. Ecco. Bisogna anche dire che il cast di questo cast è prodotto dalla HBO. Fu realizzato un episodio pilota diretto dal appunto Nash-C con un cast composto da altri attori che venne accantonato perché ritenuto troppo letterario e complesso appunto per un format televisivo. HBO è la Max, colei che sta comunque avendo un grosso successo a livello di streaming, aperta e chiusa parentesi, mentre questo riadattamento cinematografico del film su Netflix sta veramente avendo migliaia e migliaia di visualizzazioni di ore da parte appunto degli abbonati di Netflix. Devo dire che, come molti di voi, non avevo fatto caso a questo film, forse perché sto seguendo altre piattaforme in questo momento o comunque altri contenuti, però penso che sia interessante. Ecco, magari diamoci un occhio e poi fatemi sapere che cosa ne pensate.

0: al supermercato, insomma, cioè sì, anche meno. Io sono di quelli che quando va a fare spesa bisogna farlo abbastanza velocemente perché mi annoio. Però è altrettanto vero che, come molti di voi stanno scrivendo, quando mi trovo fuori effettivamente sono curioso dei prodotti locali e me li porto anche a casa. Amici, buon weekend, buon primo weekend del mese di settembre, ci sentiamo martedì, ciao!
1: Ma sento un trattorio stamattina.
2: Siamo botanici, siamo agricoli oggi, ancora agricoli.
1: Ma tutti i giorni, non lo so, qua sono...
2: No, prima o facciamo le piste o siamo agricoli qui.
1: Ah.
2: Perlomeno si fanno anche le piste per ballare.
1: Ho capito, vabbè.
2: E ragazzi, come si balla bene sulla pista d'acciaio?
1: Non si balla sulla pista...
2: Si scivola come l'olio.
1: Non si balla con la pista di legno, vero?
2: Beh, ci sono ancora, ma ormai non se ne trovano più. Sono andata una volta in un agriturismo, aveva la pista di legno, ma
1: sì.
2: un agriturismo aveva un 8x8, la pista di legno, ma non va giusto per queste festicciole.
1: Quelle sì, piccole.
2: Un agriturismo con pochi invitati.
1: Ho capito.
2: Adesso ormai se non c'è la pista d'acciaio... Nessuno ci vuole andare a ballare.
1: Ah sì, tutti vogliono una pista d'acciaio.
2: Sì, perché c'è anche in alluminio. Ah. Ma a parte che si arrugginisce poi.
1: Ecco.
2: E poi non si scivola come quella d'acciaio.
1: Com'è? La pista d'acciaio si piega ma non si spezza? O no?
2: Sì, no, non si piega neanche.
1: Ah, non si piega. Ho capito.
2: Quindi. Piega neanche, poi... Poi ho saputo che in questa festa, che sì, è a San Corrado, siccome è su una base di cemento, non è nel prato come al solito, devono mettere il filo di massa, perché sennò arrostisce le persone. Se arriva un fulmine, diventa una piastra arroventata praticamente.
1: Ho capito. Quindi
2: devono mettere il filo di massa.
1: Potremmo avere le persone arrosto
2: per scaricare
1: allora
2: a terra, fulminati.
1: Fulminate
2: non dalla bellezza del ballo, ma dalla bellezza di quel fulmine che li folgora tutti.
1: E allora andiamo col primo brano del mattino. Eccolo qua.
2: Dai.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi con Francesca nel... col trattore?
1: Ciao, svegli a tutti, il trattore adesso si è spento, non lo so come mai, perché io sono al di là della siepe. Cammino al di là della siepe perché nell'orto è troppo disagevole veramente, perché seguire i solchi è molto difficile, insomma, si rischia di cadere. Allora... sta ancora, comunque il risultato è che sta ancora facendo le piantine, perché è un lavoro lungo, perché ha dovuto togliere le piante, quelle vecchie dell'insalata, che ormai aveva fatto il gallo, si dice.
0: Come l'insalata fa il gallo?
1: Aveva fatto il gallo l'insalata. Vuol dire che ha fatto un bastone con un ciuffo di... con un ciuffo in alto con i semi attaccati, quindi aveva fatto i semi praticamente.
0: Ecco, quindi non era...
1: E allora si dice che ha fatto il gallo, comunque si forma come una specie di cresta
0: ecco.
1: Ciuffo.
0: Quindi l'insalata fa il gallo quando praticamente non può essere più mangiata?
1: Più mangiata. Allora bisognava togliere queste piantine qua non buone e poi preparare per mettere le altre, quindi è un lavoro da certosino.
0: Ho capito.
1: Insomma, adesso col trattore non so cosa stava facendo il mio amico agricolo.
0: Ecco.
1: Comunque io ce l'ho con lui perché mi fa sempre bere acqua e basta. È un agricolo.
0: Acquifero.
1: È un agricolo anacquato.
0: Ma tu cosa vorresti bere alle 5 di mattina? Scusa,
1: Io non vorrei bere alle 5 di mattina, però se si mangia qualcosa alle 5 di mattina, siccome le persone normali non si svegliano alle 5 di mattina. A parte gli agricoli che devono andare a lavorare quando non c'è il sole, perché poi dormono
0: il giorno,
1: durante
0: il pomeriggio.
1: Il primo pomeriggio, recuperano il sonno.
0: Ecco,
1: io invece non lo recupero affatto, perché io se non dormo di notte, poi sto sempre sveglia io di giorno.
0: Ho capito.
1: Comunque... Poi se non mi danno neanche un bicchiere di vino genuino, porca miseria, con un bel pane fresco.
0: Vabbè.
1: E io protesto, mi fa solo bere acqua.
0: Va bene. Andiamo col prossimo brano.
1: Non più.
0: Il prossimo.
1: Solo acqua.
0: Il prossimo brano. Dreams.
1: Dreams come alive.
0: Due fratelli e quattro fiori. Vabbè, four flores.

0: a proposito di dream, di sonno, insomma, e sai che
1: acqua, qual è? Acqua.
0: No, l'acqua per
1: acqua.
0: Per dormire ci vuole
1: acqua.
0: No, per dormire qualcuno berrebbe un bicchiere di vino. No, per dormire sono indicate alcuni frutti, tra i quali c'è il kiwi, che aiuta la serotonina, e anche la banana. E poi abbiamo anche le fragole, quindi di sera, se volete addormentarvi,
1: anche le fragole. Le ciliegie no.
0: Anche le ciliegie, anche, brava, anche le ciliegie, sì, anche le ciliegie.
1: Io le ho mangiate un po' stamattina prima di andare in onda, oltre all'acqua. Perché qui mi danno solo acqua, porca miseria. Io non sono arrabbiatissima, perché ecco. Poi c'è il gotturnio, fatemelo dire, il gotturnio, che è un vino rosso che viene servito nelle scodelle da caffè latte. Nelle vecchie trattorie di una volta, che conservano l'antica tradizione, il gotturno si beveva nelle scodelle da latte, da caffè latte, bianche.
0: Come se fosse il latte, praticamente.
1: Esatto, esatto. Quindi andava benissimo a colazione, altro che acqua. Vabbè, acqua ciliegie.
0: Magari anche ci si mette anche un po' di pane, tipo la zuppa di vino.
1: Sì, un po' di pane, certo.
0: Vabbè.
1: Pane, zuppa di pane e vino, col pane appena sfornato. Una volta mi è andata bene, perché c'era il forno acceso a legna,
0: sì.
1: E c'era, lo chiamiamo Mimmo perché è un nome arabo impronunciabile, sì. Con la moglie che ha sfornato il pane arabo.
0: La mattina presto. Presto, la mattina presto.
1: No, mi è andata bene perché l'ha sfornato di sera.
0: Ah, ecco.
1: Allora c'era anche il vino nella stalla, abbiamo trovato.
0: Ah, nella stalla del vino.
1: Nella stalla. Ho trovato il vino nella cascina. Invece la mattina non c'è niente.
0: La mattina proprio siamo messi male. Questa mattina però hai
1: solo ciliegie. Ma le ciliegie sono del grande proprietario terriero, che si sono salvate solo quelle, perché sono del grande proprietario terriero.
0: Cioè, le altre ciliegie sono
1: tutte gelate, purtroppo. Qui c'è un frutteto con 10.000 piante.
0: Ecco, e quindi.
1: E sono gelate tutte le ciliegie. Tutte, non hanno prodotto ciliegie, purtroppo.
0: Mannaggia, vabbè. Ci consoliamo con un brano, allora.
1: Dubidu.
0: Dubidu. Dubidu. Dubidu. Dubidu. Dubidu.

0: Siamo qui in diretta con le ciliegie di Francesca, con le ciliegie.
1: Sì, che poi adesso vanno. No, ce n'è un'altra perché con l'acqua che è venuta
0: sì.
1: si stanno crepando quelle che sono rimaste sane qui del grande proprietario terriero.
0: Anche
1: Anche loro, per cui bisogna mangiarle un po' malmature. E
0: lei.
1: allora, vabbè, ci ho dato un po' dentro prima di andare in onda, quel poco che ero sveglia, mi sono svegliata un po' con le ciliegie.
0: Ma
1: Ecco, se no, acqua,
0: non fanno venire mal di pancia le ciliegie.
1: ma no, adesso non ne avrò mica mangiate una quantità così eccessiva. Poi dalla pianta
0: Un
1: è
0: chiletto.
1: bello mangiarle dalla pianta, ragazzi, è molto bello.
0: Perché
1: Noi l'anno scorso andavamo la sera nel frutteto perché c'era bel fresco, dopo aver mangiato la pizza si andava a raccogliere le ciliegie.
0: Ecco. Quindi come natura, cioè il dessert direttamente sulla pianta. Cioè
1: Come?
0: il dessert direttamente sulla pianta.
1: Esatto. Invece che prendere il dolce in pizzeria, andavamo nel frutteto, che poi ci accompagnavano dentro al frutteto perché è grandissimo, con un trenino, c'è cioè il trenino che porta in giro i passeggeri a mangiare le ciliegie, le albicocche, queste bontà.
0: Il trenino gommato, quello con le.
1: Sì, con la gomma, il volante, il motore.
0: Ma quello che usano i bambini, però ci hanno anche i grandi praticamente.
1: Ma è grosso, ci stanno anche i grandi. Sì,
0: Ah,
1: non
0: ecco.
1: è piccolino, no, no, non è un trenino piccolino, è un treno abbastanza grosso, immaginatevi.
0: Non è un treno a
1: No,
0: vapore, no, assolutamente
1: no,
0: non è un
1: no, adesso addirittura a vapore. Guarda, ci voleva perché mi hanno detto che per combattere il gelo
0: Sì.
1: stanno ideando il fumo perché rompe l'aria fredda. Ma come fare questo fumo sperando di non incendiare gli alberi? Ma non so, con delle balle di fieno mi stavano raccontando, ma non ho ben capito perché io avrei paura che si incendino gli alberi.
0: No, però potrebbero usare il fumo delle discoteche, proprio. Quegli impianti che facevano.
1: Ah, vabbè.
0: Vabbè,
1: Vabbè, ma non fumano più in discoteca, quindi. In discoteca non fumano più.
0: Ah, sì. No, è il fumo delle discoteche, il fumo che gli effetti di fumo, quegli effetti.
1: Ah, gli effetti di fumo, sì, da noi non li fanno, peccato, fanno effetti di luce,
0: Però quelli di
1: non fanno gli
0: fumo,
1: effetti di fumo,
0: l'effetto
1: tipo effetto la bomba
0: neve.
1: lacrimogena.
0: L'effetto neve, insomma, può essere anche.
1: Però non scaldano quelli,
0: Vabbè,
1: purtroppo, quindi.
0: ah, ecco, sono
1: Dai,
0: effetti.
1: io ti volevo qualche aiuto da qualcuno, se sa qualcosa, fateci sapere.
0: Cioè.
1: Sul sistema per combattere il gelo con questo fumo. Com'è possibile fare questo fumo e far sì che si orienti secondo la gelata e che non incendi gli alberi? Io non ho capito.
0: Diciamo che il gelo com'è? È duro, no?
1: È stato veramente duro con questi agricoli. Non ha prodotto niente, 10.000 piante, niente.
0: Quindi
1: Tutte, qui si usa il termine crodate, ma vuol dire,
0: crodate.
1: insomma, sono gelate,
0: Ah, ecco.
1: sono rovinate tutte,
0: Ho
1: insomma,
0: capito.
1: sono andate a male.
0: Sono andate male, ce ne andiamo anche noi in bene perché il tempo a nostra disposizione, Francesca, è finito anche questa mattina. Allora, ce ne andiamo con duro?
1: Duro, veramente duro questo gelo.
0: Questo gelo è
1: E
0: duro.
1: anche la pioggia, eh.
0: Anche la pioggia. Duro per
1: Anche la
0: voi e
1: pioggia.
0: ci sentiamo la prossima volta. Ciao Francesca.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Nel tempio della notte, tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro. Ora libero.

0: Forse sì, forse no. Io direi che il forse è d'obbligo, perché il diavoletto, secondo me, questa mattina non arriverà. Ah. Mannaggia, è arrivato sto diavoletto. Sarà perché lo amo sto diavoletto, perché è andato, mi è partito anche sto brano. Ma questo no, non è di quest'ora, questo brano è un brano più velocino, non può andare adesso, capito Denise? Ma che fai a prima mattina? Sì che stamattina
1: ma
0: sei proprio
1: Denise, è toccato troppo il sedere.
0: Ma no, è troppo sfarfallata questa mattina la Denise. Vabbè.
1: Ma cosa ha fatto lei durante la notte?
0: Io niente.
1: Dove è andato?
0: Io sono stato qui a casa, ho dormito. Ieri
1: ha fatto
0: dalla mamma.
1: Le orazioni, ha pregato tutta notte?
0: Non ho pregato tutta la notte, io sono.
1: Ha fatto le diavolazioni tutta notte?
0: Le diavolazioni, ma che sono queste diavolazioni? Io non ho fatto niente questa notte, niente, ho dormito le mie 3-4 ore come al solito, perché poi. Prima abbiamo
1: sondaggi. E le altre?
0: Ogni mattina lei anticipa, tanto non è che le danno qualche soldo in più che arriva prima.
1: No, ma io guadagno in cattiveria, in diffusione della cattiveria. Sa che io mi sono fatta sempre una mia bella spremuta di cattiveria e giornaliera. Io anzi aumento la dose tutte le mattine. E cosa vuole lei? Io lo so, lei ha un cuore che mi ama tanto, ma io invece la detesto, no?
0: Io
1: perché io all'amore rispondo con l'odio puro.
0: E all'odio risponde
1: puro.
0: Con? E all'odio?
1: L'odio puro. E all'odio rispondo con la stronzeria vagante, che anche se poco ma sicura.
0: Quindi allora, anziché rispondere con l'amore, all'odio rispondo sempre un pezzo.
1: No, ma l'amore è una roba proprio fuori moda, non si ama, no, non è più di moda. Ma che vabbè, mentre resti, vabbè.
0: Aveva
1: come fai ad amare?
0: Aveva un cuore che ti amava tanto, Mino Retano. E salutiamo Leonardo, il nostro Marcello, Luigi, Giuseppe e Andrea da Castrovillari, che ci sono sempre in ascolto. E poi Carmine, l'amico panettieri di Castrovillari, che ama tanto questo Mino Retano.
1: Io amo tanto il pane fresco, Carmine.
0: Il pane fresco, cioè, sì, certo.
1: Mandamene un po' qui all'inferno, per favore.

0: e voi chiamate amore, né? Sì. Di culo.
1: Ma no,
0: cioè nel ci... senso che se ti va di culo,
1: ah, ecco,
0: se... bello,
1: appunto,
0: ricco,
1: perché per come dice lei sembrerebbe che nel fondo schiena c'è il vero sito dell'amore. No, non è
0: certo,
1: così, dai.
0: Anche quello. Sì.
1: Poi cambiare per cambiare.
0: Oh. E che faccio? Me ne trovo un altro più bello, più ricco. Capisci?
1: Come diceva la Carrà, dice, che problemi non ha, o no?
0: Se problemi non c'è, trovo certo. Un altro più bello, che problemi non ha.
1: E allora, Alex Baroni qui a Antenna Abruzzo e anche al Circuito Abruzzo con le radio amiche associate, quindi questo cambiare di Alex Baroni che è stato richiesto da Lucia da Sibari, Concetta e anche Cinzia da Sibari.

0: Richiedi il tuo brano italiano telefonando allo 02 63 79 34 94 o WhatsApp vocale 320 19 78 490.
1: Ah, ah, questa mi è nuova adesso. Ma sono arrivate le occhette, che è la sorpresa del giorno, cioè, si è associato con Jack e sono arrivate le occhette, hai capito?
2: Le occhette.
1: Sono arrivate,
2: che abbiamo chiamato le occhette.
1: Sono arrivate le occhette, cioè il Jack ha avuto subito come sottofondo le occhette, si sono...
2: Ma qui, io non... il coro delle occhette.
1: Il coro
2: e
1: delle occhette.
2: WhatsApp.
1: Sì, perché cioè, non ha fatto neanche tutto l'annuncio l'omino al nostro Jack, ma ha fatto solo la parte del telefono.
2: No.
1: Per le vostre richieste 02 poi quando WhatsApp, come stava per dire il numero, subito le occhette, le occhette,
2: le occhette,
1: le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette, le occhette,

0: Si sono presentate Ligge certo. Al dovere. E allora abbiamo Mina questa volta con noi, che
1: no, con lui,
0: con noi, vabbè, con lui,
1: no,
0: Mina,
1: con lui,
0: Mina con noi, Mina con noi, con lui. E salutiamo Pino da Cosenza, salutiamo ancora Francesco da Nocara, un paesino vicino Rocca Imperiale.
1: Appunto, no,
0: cara, no, cara, vabbè,
1: no,
0: no, cara, no, cara, vabbè, no, cara, no, cara, vabbè.
1: Tu, cara, no, cara.
0: No, cara, allora lui.

0: i satanelli non cambiano, non solo gli uomini, credo, no?
1: Sì, gli uomini non cambiano, beh, ma quello è assodato. Poi voi terrestri siete così limitati, insomma.
0: In che senso siamo limitati?
1: Ma siete così limitati, così... così troppo quadrati, invece ogni tanto bisogna essere rotondi, capito? Rotondi, cambiare forma, capisce? Di testa soprattutto.
0: Ah, voi di testa.
1: Sì. Siete così limitati, invece noi, almeno i nostri diavoloni, un po' di forme le cambiano. Parliamo sempre di testa, ma gli
0: forma
1: uomini proprio, mai terrestri, sono una roba, sono tutti da buttare via, guarda.
0: Bene, grande abbraccio a Christian che ha preso l'ora tripla questa mattina, ha preso l'ora tripla.
2: No, ho preso l'ora tripla. Allora,
0: tripla l'ha presa Cristian.
2: Sì,
0: e beh, troveremo una ragazza, ma tramite satanelli non riusciamo a far conoscere a Cristian una ragazza carina 1,70 come cerca lui. Non potete intercedere,
1: dovrebbe entrare nel coro dei satanelli almeno una volta. Potremmo provare, potremmo convincerlo.
0: Ah, tu dici che entrando nel coro dei satanelli potrebbe poi auspicarsi
1: potrebbe.
0: Cristian, quando sei qui qualche volta, vieni, vai dagli studi. Dove sono ubicati gli studi dei satanelli? Scusami. Non si dice.
1: Questo è un segreto infernale.
0: Però Cristian come fa a saperlo se deve venire da voi?
1: Ma lo trasportiamo noi direttamente.
0: Ah, quindi deve pregare, dice, satanelli, prendetemi che canto.
1: No, deve fare le sue diavolazioni per arrivare qua.
0: Vabbè, è una preghiera, sempre una preghiera, no?
1: Ma no, ma che preghiera? Cosa sono le preghiere? Carta straccia, via, cosa sono le preghiere?
0: Allora, Cristian, vedi, se diventi un satanello per qualche canto, vuol dire, può darsi che conoscerai qualche bella fanciulla sulla terra. Beh, allora andiamo ad ascoltare per te questo brano, Gli uomini non cambiano.
1: Ecco. Meno male.
0: Sì, meno male. Perché meno male, scusa?
1: Meno male, perché così non ci sono non ci sono le persone, i diavoli che possono fare da concorrenza, tanto.
0: Ho capito.
1: Meglio stato. Qualche bel diavoletto, guarda.

0: Pensiero stupendo, eh sì, quando c'è il pensiero stupendo c'è il pensiero stupendo, c'è la Patti, il diavoletto è andato a prendersi il caffè probabilmente. Allora, pensiero stupendo, stupendo, qui è Antenna Bruzia e le sue radio amiche.
1: E tu e noi e lei fra noi vorrei, non so.

0: nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di
1: bisogno d'amore, si potrebbe trattare di bisogno d'amore. Ma come sospira lei? Si potrebbe e questa è una tosse, è la tosse dell'inferno. Cioè, ma anche lì avete problemi. Avete problemi.
2: Ma perché questo bisogno d'amore?
1: Ma perché si incupisce così? Ma perché si incupisce così?

0: Ma insomma, che sta pure un altro satanello avete fatto qui, no?
1: È il bisogno d'amore, che mi fa venire queste emozioni, questi movimenti bassi, no? Capito?
0: Ho capito. Beh, comunque. Capito. Io vivrò senza te per andare alle 5.
1: Sicuramente senza di lei, sì, e molto bene anche.
0: Come senza? Ecco. Io vivrò senza te. Io vivrò senza te. A più tardi, salutiamo Franco e Luigi da Milano.

0: Ma come facciamo a mandare questi satanelli bambini e bambine?
1: Con
0: questo
1: la radio
0: disco bambina, per esempio. Come facciamo?
1: Lo mandiamo per Aurelia e Paola che ci ascoltano da Corona Pertusella.
0: Come siete limitati voi per questo?
1: Limitati. Ma no, che siamo limitati, no, noi siamo.
0: Questa radiodimensione diavola bisogna proprio mettere.
1: Ah no, perché tu, no, anziché davola, diavola.
0: No, diavola.
1: Radiodimensione diavola, che si viene.

0: Beh, magari per Christian potrebbe essere una bella giornata felice, ha preso l'ora tripla lui, quindi insomma...
1: Sì, per Christian e poi anche per gli altri sfigatacci che cercano in caccia di donne, no?
0: Perché tutti hanno
1: bisogno... che chi non cerca le donne cerca... Ma poi le terrestri, Marco! Christian, ma devi venire qui all'inferno, sai quante belle diavolette che trovi? Io sarò un po' troppo stagionata per te, però potrei insidiarti. Bisogna prendere la notte vola.
0: Lasciamo stare il nostro Christian, lui ha bisogno di una ragazza giovane.
1: Ma io mi farò un bel lifting. Anche alla patata si può fare il lifting.
0: Silenzio, a quest'ora non si dicono queste cose. La notte
1: alla
0: vola.
1: Alla patata si può.
0: La notte vola.
1: La notte vola per
0: Nicola. La notte vola per Nicola e Natia. Olalero.

0: Mamma mia, che sono sti satanelli. Mamma mia, questo hanno fatto una confusione stavolta, non si capiva niente. Ho capito solo che era il brano della tartaruga, non so che ci hanno messo sopra, che ci hanno modificato sopra.
1: Ma i satanelli sono creativi, ma qui ci sono questa panetteria infernale, altro che la panetteria del tuo amico lì Castrovillarese. Questo qui è il vero pane della vita, il pane diabolico della vita.
0: Il satanello.
1: Sì, un satanello con il vinello ti toglie proprio tutto
0: il vinello deve essere diavola. Marca diavola.
1: Marca diavola. Giustamente. Certo. Vabbè, marca diavola.
0: Marco la diavola, sì.
1: Marco diavola.
0: Non ho più la mia.
1: Ma se tu stamattina ti sei svegliato e hai trovato ancora la tua città.
0: Io sì, Milano c'è sempre, non si muove. Tu tu alle 7 torni a Milano, però no.
1: Io non lo so, alle 7 sì, riappaio qui, non so perché, divento una sciuretta milanese, come tante anonime, ma tante sciurette milanese, mi mitizzo bene, mantengo la mia anima diavolica, sempre
0: allora,
1: quella.
0: Non ho più la mia città, Elvira.
1: Non trovo più Milano.
0: Elvira, abbiamo ancora Franco e Umberto da Milano, non ho più città, Giardina trovato.

0: domani sempre insieme a noi.
1: No, mi sto beando di questo coro. Guarda, direi, se non fosse all'inferno, direi che è celestiale, veramente celestiale, celestiale, deliziosamente infernale, deliziosamente stonati. Ma sono troppo carini questi satanelli. Ma dovremmo. Ma guarda, ma la Rai, invece di dare tutti questi soldi a Faccia, doveva darli ai satanelli. Scusa, non ho capito.
0: No, ma i satanelli non hanno bisogno di soldi, scusa, i satanelli sono ricchi.
1: No, ma i ma che qui abbiamo bisogno di soldi per le sovvenzioni delle nostre della nostra Radio Inferno, altro che storie. Ma scusa, adesso abbiamo già trovato Radio Diavolo, dovremmo fare Radio Inferno.
0: Radio Diavolo, vabbè. Radio Dimensione Avola, no?
1: No, Radio Diavola è una nuova
0: Radio Diavolo, vabbè.
1: È una nuova radio associata, bisogna associare Radio Diavolo.
0: Vabbè. Anzi. E allora, a casa di Luca.
1: Ecco, chissà cosa si fa a casa di Luca.
0: Che si fa a casa? Niente, non si fa. Luca non si fa niente.
1: Sexual party.
0: A casa di Luca si sta, si va. Allora andiamo a casa di Luca, il brano per Laura e anche per Francesca che ci ascoltano da Milano Centro.

0: Dal balcone a casa di Luca si vede anche il mare, capito? Si vede anche il mare al balcone di Luca.
1: Sì, voglio andare al mare. Ma vuoi mettere il nostro
2: caffè caldo,
1: mare?
2: Notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. In esclusiva su Antenna Abruzia con Giuseppe Cesena. In diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano telefonando allo 02 63 79 34 94 o WhatsApp vocale 320 19 78 490. Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto, ma sta arrivando anche una musichetta che dovrebbe esserti familiare. Sentila, sentila, sentila, sentila. Oh, a proposito, sono anche le 5.55, ora tripla, ora della sdiavolizzazione, ora del saluto a Cristian, ma anche a tutti gli altri che vogliono prendere questa bell'ora tripla. Ehi, là là.
1: Le corna, no.
0: Ma ancora c'ha le corna?
1: No, sì, le cornette stupende, mi crescono ogni notte.
0: Ogni notte.
1: Culminano nelle primissime ore della mattina e poi mi sdiavolizzo, mi cadono le corna, ma il mio intimo diabolico rimane. Capisce? Quindi lei non può capire questa arte diabolica. Profonda.
0: Ecco.
1: Lei è troppo limitato. Lei è
0: ma
1: troppo
0: lo sai,
1: limitato.
0: Tu lo sai che sei mia.
1: Ma vaffanculo, ma io sono nessuno.
0: Sei mia.
1: Mia. Io ma no, ma sono io sono solo mia. Io sono solo
0: e,
1: mia.
0: E sei anche passa. Di demon comunque sto demon.
1: No, ma neanche di lui, io meglio di non essere di nessuno. No.
0: Va bene,
1: no.
0: Allora, visto che non vuoi essere mia, mia è il brano che canta Gatto Panceri, il brano che dedichiamo a Franco di Castelliberi.
1: Quella è Panceri è per te perché c'hai la pancia.
0: Ah, vabbè. Io metto anche la panciera.
1: E c'hai la gioco. Panciera, è come se sembra giusto. Ormai ti pendola tutto.
0: Ma dai!
1: Scusa, c'è anche la piselliera.
0: No, dai. C'ho la panciera, vabbè, gatto panciera.
1: La piselliera, ci vuole certo.
0: Ma stiamo in silenzio, signorina.
1: No.
0: Che ci fa fare brutta figura con tutte le radio associate, non lo so.
1: La piselliera ci vuole.
0: Gatto panceri qui, Antenna Abruzia.

Sono Maria Giulia da Milano. Ascolto e faccio ascoltare Noi Mai Troppo Presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Costituzione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Sos carabineris, lo permettimi. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

città, questa è la Romagna. Che caldo che fa, discoteche illuminate, quanta gente che c'è, lo sai sorella.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sentinel. Sentinel. Che vedi? Una catastrofe psicocosmica contro le mura del tempo.
1: Durante la Grande Guerra, nel gennaio del 1915,

0: senti nel che vedi.
1: Alla deriva, verso nord, nord-ovest, profondità 370 metri, 72° grado di latitudine est.
2: Per sopravvivere furono costretti a uccidere i loro cani. Per sopravvivere. Ma il 30 agosto del 1916 il leggendario capitano compariva a

Thank you.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

tuo castello, sai, non serve che sia bello, basta un attimo per farlo andare giù. Quell'attimo ha una storia e una costante ormai notoria che rivela la tua scarsa identità.

0: Buongiorno.
1: Dolce fata, come mai ti sei svegliata? Sembri uscita da un infausto telefilm. Ti serve un buon cristiano dal sorriso americano.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: morto. Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Sentite come vibra l'aria? È l'anima di Estatissima che torna a trovarvi insieme ad Alessandro Fizzotti per regalarvi un'ora di pura magia. Benvenuti a bordo, amici ascoltatori, in questo spazio dove il tempo si misura solo in battiti al minuto. Oggi vogliamo portarvi in un viaggio sensoriale fatto di suoni brillanti, melodie avvolgenti e quel ritmo incessante che è diventato la nostra firma d'autore. Non importa quale sia il vostro stato d'animo, siamo qui per migliorarlo, per darvi quella spinta extra che serve a rendere speciale ogni momento della giornata. Abbiamo selezionato per voi i brani che stanno facendo ballare il pianeta, mixandoli con quell'energia vulcanica che solo la nostra radio sa sprigionare. Insomma, mettete in pausa il mondo esterno, chiudete gli occhi per un secondo e lasciatevi attraversare dalla musica. Inoltre, insieme alla musica e quindi alla nostra colonna sonora, ci saranno i nostri ospiti. Tra poco parleremo di tecnologia e di gadget in compagnia della redazione di Tecno Android e la voce di Francesco Colonna. Ci andremo ad accomodare nel salotto più cool della nostra radio, ovvero quello di Luciano Simonelli, giornalista e scrittore. E ancora parleremo di mostre, musei e appuntamenti d'arte e cultura da non perdere in giro per la bella nostra Italia in compagnia di Stefano Resmini. E allora, insomma, visto che siamo ancora in estate, ci stiamo dirigendo verso la chiusura di questo percorso meraviglioso di Estatissima, abbiamo deciso ancora una volta di andare a collegarci con l'Isola d'Elba, dove ci attende il direttore marketing e comunicazione di Acqua dell'Elba, il nostro main sponsor. Ciao Norman, ben trovato.
1: Ben trovato a te Alessandro, ben trovati a tutti e a tutti.
0: Senti, allora, periodo, no, dell'estate, bello carico, bello caldo, però mi piace con te oggi ricordare tre profumi che sono stati lanciati nella scorsa estate, che hanno avuto un grandissimo successo e che possono essere i profumi anche per la nuova stagione, le nuove stagioni che verranno, per portarsi ancora un po' di mare addosso, fammelo dire Norman.
1: Un po' di mare e un po' di mar Mediterraneo, perché questi nuovi tre profumi si ispirano proprio agli scenari, agli scorci e le bellezze del mar Mediterraneo. Partiamo da una riviera tipica dell'Isola d'Elba, ma anche delle coste bellissime del Mediterraneo, con un nostro profumo appunto riviera che richiama appunto queste note anche agrumate della costa, per poi spingersi su note più saline. E Senza Mare invece, che è il nostro profumo più legato alla navigazione nel mare aperto, al blu profondo del mare, ci sono queste note saline e intense di mare molto molto molto interessanti. E infine Stella, che è la nostra fragranza che indica la rotta, in qualche modo tantissimo

0: che sono usciti quest'anno, che sono fantastici, li ricordiamo al volo.
1: Maia degli Agrumi e Capo ai Pini, che stanno andando veramente molto molto bene, sono due profumazioni perfette per l'estate ma anche per l'autunno. Da lì passiamo da toni agrumati a toni balsamici, una scoperta tutta da verificare, da trovare, da portare con sé.
0: acquadellelba.com per maggiori informazioni. E allora, che dire, buona fine estatissima al nostro Norman. A presto,
1: a presto, buona estatissima a tutte e a tutti.

0: Destatissima!
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Rientriamo in studio, sempre all'interno della vostra estatissima 2026, al microfono Alessandro Fizzotti. Andiamo subito a collegarci, mi dicono dalla regia che c'è in onda Francesco Colonna, ben trovato, eccolo qua, ciao.
1: Ciao Ale, ciao, buona estate a tutti.
0: Allora, siamo praticamente al terz'ultimo collegamento, sempre in diretta insieme a te dalla redazione di Tecno Android. Oggi andiamo a presentare, allora te lo faccio leggere a te perché qui ci sono le interpretazioni di pronuncia e vorrei evitare l'errore, ma so che tu sei ovviamente preparatissimo. E quindi che cosa ci racconti?
1: Allora, questo si dovrebbe chiamare Kinoi ed è più che altro un progetto molto interessante che spero abbia degli sviluppi, ovvero si parla del primo braccio robotico totalmente personalizzabile e modulabile aperto a tutti, quindi è un braccio robotico come quelli che vedete in giro, però pensato per l'uso quotidiano, quindi in casa, è pensato come un vero e proprio aiutante che ognuno di noi può, diciamo, modulare come meglio crede. Innanzitutto, appunto, è composto il braccio da diversi moduli, appunto, che noi possiamo comporre a seconda della cosa che dovrà andare a fare questo, questo braccio. Ma la cosa ancora più interessante è che, come dicevo, è un sistema totalmente aperto, quindi il produttore ha deciso di renderlo accessibile a tutti. E quindi c'è possibilità anche di stampare in 3D dei moduli aggiuntivi customizzati per permettere alla mano di fare altre cose. Anche il software è totalmente aperto, quindi anche in questo caso si può andare a lavorare, ovviamente se si ha le competenze, per poter far fare a questa mano quello che un po' si vuole. La cosa interessante è che già adesso, diciamo, nella fase di sviluppo e di lancio può fare un sacco di cose, come prendere oggetti, passarti degli oggetti, tenerti per esempio una pinza, quindi tu e noi stiamo lavorando, abbiamo le mani occupate, possiamo dire all'abbraccio che ha un controllo vocale di spezzarci quella determinata cosa. Si possono memorizzare i movimenti, si può controllare come se fosse un modellino tramite l'app, insomma si possono fare davvero tante cose. Addirittura fanno vedere che può farti un massaggio, quindi con il movimento e con un braccio diverso chiaramente va a massaggiarci le spalle, perché è una sorta di puntini, può andare a sventolare, insomma può fare veramente tante cose. Come dicevo, è un progetto in via di sviluppo, ma si può già acquistare, quindi si può acquistare questo braccio e anche lavorarci, quindi se si hanno le competenze come dicevo prima potete anche un po' lavorarci. Ovviamente ha l'intelligenza artificiale perché gli serve, insomma, per seguire quello che gli andiamo a dire. Il prezzo, tra l'altro, secondo me è interessantissimo, quindi se siete degli sviluppatori o comunque delle giornalistiche, secondo me converrebbe comprarlo immediatamente, perché è di circa 434 euro, quindi davvero tanta roba, e viene, diciamo, consegnato già con quasi tutti i moduli disponibili ad oggi.
0: Hai capito, insomma, vabbè, interessante anche questo prodotto, grazie al nostro Francesco Colonna che ci porta sempre cose interessanti all'interno di Estatissima. A presto, ciao!
1: Ciao a tutti, buona estate!

0: All'interno del nostro spazio Estatissima c'è il salotto di Luciano Simonelli, con il quale ci andiamo subito a collegare. Luciano, ben trovato, buona estate.
1: Ben trovato Alessandro e buona estate a tutti gli ascoltatori. Ma proviamo a fare una riflessione, nonostante che siamo in vacanza, vogliamo sempre tante cose belle, ci vogliamo divertire, eccetera, eccetera, però purtroppo siamo in un'atmosfera piena di guerre, di conflitti, di tensioni. Noi eravamo stati abituati male, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale non eravamo stati troppo pressati da notizie della guerra, almeno abbastanza vicine a noi. Una cosa sulla quale dobbiamo riflettere è questa: come sapete, in Ucraina, come altrove, è diventata un'arma sempre più importante il drone. Anche quei piccoli droni amatoriali armati di bombe fanno la differenza. E nella guerra in Ucraina, anzi nell'operazione speciale, come la definisce la Russia, in Ucraina anche i droni sono entrati in conflitto. E c'è la realtà che nella parte del Donbass occupata dai russi sono iniziati dei corsi che coinvolgono bambini dagli 8 ai 14 anni, che siccome per guidare un drone è praticamente come usare un joystick per i giochetti dei bambini, che vengono addestrati

0: per guidare i droni. Questo è uno sfruttamento dei bambini, un altro orrendo sfruttamento dei bambini che vale la pena di denunciare, come vale la pena di denunciare qualsiasi brutta cosa che sentiamo coinvolge i nostri e i loro bambini.
1: Assolutamente sì, grazie a Luciano Simonelli per questa riflessione che ci deve fare pensare tutti. A presto, un abbraccio.

0: grande luce che io... Siamo in diretta all'interno del nostro programma estivo. Ci piace fare la radio anche con un pizzico di cultura al punto giusto. Ecco perché c'è Stefano Resmini con Solo d'Estate a trovarci. Ciao Stefano, benvenuto.
1: Ciao Alessandro, bentrovate tutte e tutti.
0: Allora, oggi ti trovi sul Lago Maggiore, precisamente a Verbania, e che cosa ci segnali?
1: Vi segnalo una cosa davvero, secondo me, interessante, perché a Villa Giulia fino al 27 settembre sarà possibile vedere Alessandro Mendini, Cose, Stanze come Mondi, una mostra antologica che riunisce 130 opere di uno dei più geniali interpreti del design e dell'architettura del Novecento. Il percorso espositivo si avvale di un allestimento modulato sulla struttura interna di Villa Giulia. Ogni stanza è dedicata a un capolavoro di Mendini. C'è la poltrona di paglia del 1974, progettata per dichiarare che il design non può essere solo creazione di oggetti utili, ma anche strumento di provocazione, di sensibilizzazione e di attivismo sociale. C'è la poltrona di Proust, dedicata allo scrittore francese, a metà fra rococò e puntinismo. C'è il divano K2, un omaggio ai riferimenti artistici a lui più vicini, quali De Chirico, Savinio, Carrà, Kandinsky. C'è il 100% make-up di Alessi del 1992, una collezione di 100 vasi in porcellana con il coperchio disegnato da Mendini stesso, ma decorati da altrettanti artisti, architetti e designer internazionali. Una mostra che ripercorre l'intera carriera dell'artista, comprendo un vasto arco cronologico che dai primi passi del radical design milanese degli anni 70 del Novecento si spinge alle teorie postmoderne che si ritrovano nella sua collaborazione con l'azienda Alessi, che proprio nella provincia del Verbano Cusio Ostola ha la sede operativa. Si possono anche apprezzare le incursioni nel mondo del mobile. C'è Giacca, un mobile contenitore in metallo e scultura in mosaico in foglia oro, che trasforma l'abito in un vero e proprio oggetto di design monumentale dove contenere effetti personali. A corredo di ogni opera, in ogni stanza, ci sono i disegni, gli oggetti, i dipinti, i testi che spiegano la genesi e sottolineano l'importanza del creare. Stanze come mondi, dove stare, abitare, riflettere, rilassarsi, riposarsi, ma anche prigioni dalle quali fuggire con creatività e immaginazione. Buona mostra a tutti!
0: Grazie Stefano, ci sentiamo la settimana prossima, sempre qui in Estatissima. Un abbraccio.
1: Un abbraccio e buona Estatissima a tutte e a tutti.

altro appuntamento con Estatissima si chiude qui, ma il nostro viaggio continua, insomma. Questo è il mese della vendemmia e dei sapori più autentici. Godetevi i frutti della terra e la convivialità delle sere di fine estate. Salutiamo tutti quelli che producono vino, insomma, e ce ne sono tanti nel nostro paese, un vino meraviglioso, quello italiano. Se volete andare a ripescare qualche intervista interessante, potete andare a visitare il nostro podcast ufficiale estatissima.it. Siamo attivi con consigli davvero utili sulle nostre pagine Facebook e LinkedIn. Grazie per aver condiviso con noi, ovviamente, questa giornata carica di gusto e fascino, ma torneremo alla prossima puntata, sempre sulla stessa radio, con il ritmo di Estatissima.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Giornale Radio News.
4: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Iran, nuovi raid americani, Pasdaran lanciano missili e droni contro Giordania e Kuwait. Russia e Europa, torna a salire la tensione, scambio di accuse tra Berlino e Mosca. Esplosione alla stazione di Augusta in Germania, due feriti lievi, indagini in corso. Serie A, cala il sipario sul calciomercato tra colpi dell'ultima ora e rinunce dolorose.
3: Giornale Radio News.
4: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Daniela Ubaldi e Barbara Salandri, per lo sport Lorenzo Villanetti. Nuovo attacco americano in Iran nell'ambito del conflitto per il controllo dello stretto di Hormuz, 11 morti, mentre tra gli obiettivi per la prima volta ci sono due petroliere della Repubblica Islamica che intanto contrattacca in Giordania e in Kuwait, dove i Pasdaran mettono nel mirino la residenza del comandante americano. Il servizio.
5: Tornano a soffiare i venti di guerra nello stretto di Hormuz, un centinaio gli obiettivi militari iraniani che il comando centrale degli Stati Uniti comunica di aver colpito negli ultimi pesanti raid, tra questi anche per la prima volta due petroliere del governo di Teheran, un salto di qualità con l'adozione della linea petroliera per petroliera varata da Trump per scoraggiare le offensive nello stretto sui passaggi commerciali. Al bilancio bellico fa da contraltare la conta delle vittime, 11 gli iraniani uccisi nelle ultime ore. Teheran parla di atrocità davanti al bombardamento americano su una festa di matrimonio a Sirik in cui 5 persone almeno sono morte, tra loro anche un bambino. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Trump, rispondendo ad interviste, ammette: non stiamo costringendo Teheran al tavolo dei negoziati. Intanto si traccia anche un bilancio della reazione di Teheran sul terreno arabo, lanciati missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le proprie difese aeree. Abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait, rivendicano i Pasdaran, che hanno anche sferrato attacchi in Giordania e contro basi statunitensi a Erbil, nel nord dell'Iraq. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
4: La Germania accusa la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Il governo tedesco ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche, la minaccia del presidente russo Putin. Esplosione poco prima dell'alba nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando sulla causa della deflagrazione. 16 persone sono morte e altre 26 sono rimaste ferite in seguito al ribaltamento di un autobus nel Sinai meridionale. Lo riferisce il governo egiziano. Secondo quanto si apprende, almeno 20 ambulanze sono state inviate sul posto per evacuare i feriti e prestare i primi soccorsi. Crescita debole, l'Istat conferma le stime sul PIL, più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia, e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti, con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Sentiamo.
6: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. A fronte di una crescita modesta continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio, più 0,5% la variazione su base mensile. mensile. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici che segnano un'accelerazione del 17% dall'11,6% precedente. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%. Spinta dai nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, oggi il Brent viaggia sopra i $92 al barile e risalita anche il greggio americano, è senza freni la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2,13 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, la verde in modalità self sfonda quota 2,10 euro, il gasolio 2,20 euro. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
4: Apertura in lieve rialzo stamane per la Borsa di Milano, in avvio Piazza Affari guadagna poco più di un decimo di punto, torna a correre il prezzo del greggio dopo la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, il Brent è quotato stamane oltre i $95 al barile. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso. Non vi sono dunque dispersi interessata. L'area del rifugio Quintino Sella è parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Dopo due giornate dall'inizio del campionato si chiude la sessione estiva di calciomercato, la Juventus rinnova l'attacco, all'Inter arrivano 3 nazionali inglesi, la Roma rinuncia all'ala mentre la Fiorentina supera quota 100 milioni di euro di spesa. Il servizio.
7: Rintocca il gong nelle sale dello Sheraton di San Siro, il calciomercato va in archivio e la Serie A piazza gli ultimi colpi superando per il terzo anno di fila il miliardo di euro di acquisti. La Juventus rivoluziona l'attacco, oltre a Vlahovic saluta anche David, volato a Madrid, sponda Atletico, e arrivano volte male dal Newcastle.

0: e Sar dal Tottenham. L'Inter di Stones, Jones e Spence, sbarcati dalla Premier, dal dialetto Meneghin passa a parlare British. La Roma, ringalluzzita dai due poker in campionato e dalla qualità di Malen e Dybala, rinuncia a Lieveling e quindi all'ala sinistra chiesta dal Gasp, che in extremis blocca la cessione di Koné al Chelsea. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, si regala anche Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta accoglie per 40 milioni Rowe dal Bologna, già orfana di Castro, Lucumi e Freuler, per rimanere ai titolari. La Lazio molla Icardi, ma vira su Gudmundsson, che si aggiunge a Frattesi e Pinamonti. Il Milan si gode il bomber ex Paris Saint-Germain Gonzalo Ramos, oltre ad Hutchinson e Diego Moreira. E così, tra firme arrivate all'ultimo minuto e porte rimaste chiuse, il mercato consegna finalmente le rose definitive alla Serie A. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio. La radio di
2: mercoledì 2 settembre 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio. Stato di massima allerta in Unione Europea è nato per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese, come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta. Durante l'estate l'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa con 127 persone a bordo. Superata non senza brividi la Svezia, la nazionale femminile di Julio Velasco conoscerà oggi l'avversaria nella semifinale degli europei di volley in programma sabato a Istanbul. Dalle 15 si contenderanno il posto Polonia e Olanda, ma il CT delle Azzurre non nasconde certe mire più ambiziose. Ascoltiamo Velasco.
5: Non ci basta questo, noi adesso pensiamo alla semifinale, ci ripassiamo un attimo, vogliamo vincere questa semifinale, poi vedremo se passiamo, con chi giochiamo alla finale, però dobbiamo giocare la prossima partita con più lucidità, con meno nervosismo, con meno rigidità, perché gli avversari, quando ci mettono in difficoltà, noi dobbiamo mantenere la determinazione, però con molta calma.
4: Alle 18 si giocherà Germania-Turchia. Chi vince affronterà nell'altra semifinale, sempre sabato, la Serbia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera.
2: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie?
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
16: Couture dal 26 agosto al cinema.
21: Ehi, Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre.
8: Quest'estate.
23: È un dinosauro, quello.
24: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
25: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
26: Siamo nel passato.
27: Ora che facciamo?
28: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
29: Dobbiamo andare via da qui.
30: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
31: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
32: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
33: Odio questa notte.
32: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
31: Anne.
32: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
34: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
35: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
36: Penso che non sia semplicemente una macchina.
34: Può un vuoto essere colmato?
37: Rimandalo indietro.
38: Te lo fa ricordare ogni giorno.
34: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
36: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
34: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Buon giovedì, amici di Lorenzo Speed. A reti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music, va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio, amici miei.
1: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

È il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Benvenute e benvenuti a bordo. Buon viaggio musicale. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Welcome, welcome, bienvenido, bienvenidos, amigos.

Non sei in ritardo, Cristina, siete tutti benvenuti, ognuno sale alla propria fermata, quella che può, in base ai propri impegni, alle proprie energie, a tutto quello che volete. Bella questa musica, dice Luisa, mi fa piacere. Ciao Luisa, allora te la dedico con il cuore, un abbraccione speciale a te che ci segui spesso e volentieri. E allora seguiteci e soprattutto partecipate. Siete voi i veri protagonisti e le vere protagoniste dei nostri viaggi sonori? Allora dite la vostra via WhatsApp, Telegram, SMS. Il numero è sempre lo stesso, me lo ripeto, a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici che volessero interagire con noi. Siete i benvenuti e le benvenute. 349-7267-647 per farci cullare con la musica.

Bene, bene, la Gabriella vi saluta tutti, vi augura buon viaggio sonoro, ha detto che non ci sono indovinelli sonori che tengano, Lorenzo Spida è il campione, grazie campionessa, sorella della musica, un abbraccione a te e a tutta la tua splendida famiglia, anche a tua nipote Irene che ho avuto la possibilità di conoscere, ciao, vamonos allora con un altro, senti qua. Salutiamo anche Agnese di Vicenza, ciao Lorenzo, buona trasmissione con i tuoi affezionati ascoltatori, va bene, ci sentiamo quando vuoi, ciao Agnese, un abbraccione a te, a tutti gli amici e le amiche di Vicenza, la Natalina, la Rosanna, tutti, tutti indistintamente, perché la musica non divide, la musica unisce e allora alziamo il volume, a volte la gente impazzisce.

Dai, dai, scatenatevi allora con SMS, WhatsApp e Telegram. Siamo qui per voi. 349-7267-647. Ne arriva un'altra perché vi piace la musica classica. Allora immergiamoci in una rivisitazione in chiave elettronica, melodic techno, potremmo definirla così. Poi vi dico anche cos'è la melodic techno, per chi non lo sapesse. Un po' di cultura musicale non fa mai male. Andiamo.

Dai, come si fa a non emozionarsi con questa musica? Ci emoziona, ci porta verso paradisi lontani, orizzonti. Si va con la musica allora, il viaggio sonoro 349-7267-647. Vi porto dove? Abbiamo fatto la scheda tecnica, vi porto a Venezia. Vediamo chi indovina l'autore del prossimo disco, sempre rivisitato in chiave melodic techno, ma appartenente alla musica classica che tante gioie ed emozioni ci dona anche a distanza di secoli e secoli, nei secoli dei secoli.

Ve l'avevo detto che vi davo qualche pillola di cultura musicale. La melodic techno è un sottogenere della musica elettronica che unisce la struttura ritmica ripetitiva della musica techno a melodie profonde, armonie evocative e atmosfere cinematiche. Le caratteristiche principali sono il ritmo e il groove, perché mantiene una cassa dritta in quattro quarti tipica della techno, ma spesso con un tiro più ipnotico e avvolgente rispetto alla techno industriale di Detroit, aggiungerei, o percussiva tradizionale. La melodia e l'emozione, a differenza della techno cruda, dà grandissimo spazio a sintetizzatori, arpeggi, progressioni armoniche e pad spaziosi che puntano a coinvolgere l'ascoltatore a livello emotivo. Origini ed evoluzione. Il genere si è sviluppato in Europa, in particolare tra Berlino e Colonia, tra la fine degli anni 2000 e l'inizio del 2010, prendendo influenze dalla progressive house, dalla trance e dall'ambient.

Bene, l'Anna Maria Prezza dice: bella, fantastica musica, melodic techno, scritto senza la finale, melodic e non melodica, techno con la T maiuscola e con la H, mi raccomando, ci tengo, sono precisino su questo, eh. Diamantino grezzo. Ciao Anna Maria. Dai, che andiamo con la prossima. Altro artista italiano che abbiamo spesso e volentieri fatto ascoltare nei nostri viaggi sonori. Vediamo chi indovina di chi si tratta. WhatsApp, Telegram, SMS per le vostre risposte, valide e non, al 349-7267-647. Piacerà ad Alberto di Treviso. Scommettiamo?

0: Quello precedente sì, era lui. Brava Roberta, ti sei rifatta di tantissimi errori di indovinelli sonori passati.
1: Siamo passati dalla musica ritmante alla musica rilassante. Questa è la magia di Lorenzo Astillo.
0: Ritmante. Per chi non ha l'amante, allora. O forse sì. Dai!

Eccolo qua, vedi che ormai conosco anche i gusti dei nostri ascoltatori più partecipi, più assidui. Com'è l'Albert? Saluto anche Bruno e Lucia, Lucia e Bruno. Lorenzo, musica perfetta, mi piace, ma certo che sì. Ciao! Ciao Beo! Mi fa piacere ti piaccia. Ciao Albert, un abbraccione, grazie che ci sei sempre. Penso ti piacerà anche la prossima, me lo dirai tu. 349-7267647, se come Alberto volete dire la vostra, siamo qui per voi. We are here for you. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Più siamo, più ci divertiamo. Trovate anche le mie produzioni discografiche, Forever Friends.

Fidelizzatevi, come si suol dire, fidelizzatevi. È arrivato anche il Fabione di Monastier di Treviso. Ciao Fabione, Lisa, Luca, Emanuela. Vamonos.

0: permesso, busso alla porta per sentire il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed, che sicuramente sarà un successo. Allora dai, prepariamoci tutti ad ascoltare questo nuovo fantastico viaggio sonoro. Ciao Roberto da Montebelluna.
1: Ciao Alberto da Montebelluna, saluto Lorenzo Speed, fenomeno numero uno. Buon viaggio musicale in tutto il mondo, da Alberto Montebelluna a Lorenzo Speed, ascoltate Lorenzo Speed. Anch'io da Montebelluna ascolto Lorenzo Speed, fortissimo con la sua musica, viva Lorenzo Speed!
2: Ancora una volta voglio viaggiare in alto con la sonorità di Lorenzo Speed, da Firenze, Maura.
3: Partiamo tutti per ascoltare il nuovo viaggio sonoro del conduttore più simpatico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed. Allora buon ascolto a tutti con la sua fantastica musica. Sempre presente Ornella di Campo San Piero.
4: Ciao Lorenzo Speed, buon viaggio sonoro. Romina da San Zenone.
5: Ciao, sono Marica e la mia esperienza nei viaggi sonori di Lorenzo Speed è sempre magica. Buon viaggio sonoro! Ciao Lorenzo!
6: Ciao Lorenzo, si va al massimo, i tuoi viaggi sonori ti danno solo pensieri positivi, allora via a gustare questo nuovo viaggio sonoro, un ciao pieno di adrenalina da Sara da Montebelluna, ciao Lorenzo, ciao, ciao, ciao.
7: E a proposito di adrenalina, sentite il prossimo, mi fa venire un'adrenalina incredibile, mi sento migliore quando sento questo disco. Senti qua, ve lo dedico con il cuore, ormai lo mettiamo sempre ma è troppo bello questo disco, troppo bello, senti qua! Dai, un altro gran finale insieme, tiriamo la volata! Ah, saluto Silvio e Vanna di Treviso che mi avevano salutato anche nel precedente viaggio sonoro, purtroppo avevo perso il messaggio per strada. Se vedete che non vi saluto, rimandate il messaggio perché a volte vanno persi. Quindi saluto Silvio e Vanna di Treviso. Ciao ragazzi!

Lo possiamo chiamare il nuovo disco magia? Salutiamo anche Giulia di Dueville che mi dice: grande, come sempre, un feedback riguardo ad Armonia. Non saresti parte della Metempsicosi, gli albori, eh sì, bei tempi. Grazie, grazie, grazie, grazie Giulia.

Il Fabione dice: bellissimi questi arpeggi, ti trasportano in contesti spaziali non materializzabili, in un contesto, scusate, di raziocinio applicabile alla vita di tutti i giorni. Wow, poetico! Fabione c'è! Dai che facciamo il gran finale, ascoltate quello che arriva adesso. Indovinello sonoro, diamo il primo o la prima che indovina vincerà una dedica musicale nei prossimi viaggi sonori o un CD sonoro a vostra scelta. Senti qua.

0: Ciao Lorenzo Speed, e anche questa volta aggiungo la mia goccia all'oceano di messaggi che ti arrivano puntualmente durante i tuoi viaggi sonori. Grazie di cuore per questa bella carrellata di musica a 360 gradi. È sempre fantastico ascoltarti, è sempre un vero piacere gustare tutta la musica che ci proponi. Viva Lorenzo Speed, viva i suoi fantastici viaggi sonori. Ciao, grazie di cuore.
1: Siamo passati dalla musica ritmante alla musica rilassante. Questa è la magia di Lorenzo Speed.

Ragazzi, non riesco a mettere tutte le dediche. Comunque grazie a chi sta partecipando. Dai, il gran finale, scatenatevi con SMS, WhatsApp e Telegram. Se non l'avete già fatto, questo è il momento giusto per mandarli. 349 7267 647, WhatsApp, Telegram, SMS.

Questa la dedico a tutti gli amici per sempre, a Roberto Speciale di Montebelluna e anche a Roberta, a tutti gli amici della musica, sempre presenti. Senti qua, un'altra ancora.

0: Cosa fai, Lorenzo Speed? Dove ci porti con gli arpeggi, i pad, i sintetizzatori? Allora, vi è piaciuta questa puntata? Mandateci i vostri feedback. 349-726-7647, ultimi dischi, il gran finale con Lorenzo Speed. Lasciatevi emozionare, trasportare.
1: Come si fa a non essere in armonia con questa dolcissima melodia sottofondo, con tutto il mondo e con tutto il creato? No, non è possibile, bisogna esserlo. Grazie Lorenzo per la tua musica soave e dolce, da Roberta da Montebelluna. Grazie con tutto il cuore.
0: Grazie a te, grazie a voi, sono io che devo sempre ringraziarvi, quindi grazie a chi sostiene i nostri viaggi sonori, Maria Grazia di Sottomarina sempre presente, grazie Maria Grazia.

Va bene, noi abbiamo il sole dentro il cuore, cara Maria Grazia, quindi te lo trasmettiamo. E viva il sole, viva la solarità, la positività, la gioia, l'armonia. A qualunque ora, il sole è uno stato d'animo, è dentro ad ognuno di noi. Dobbiamo ritrovarlo e farlo uscire, farlo splendere. È la luce spirituale che ognuno di noi ha. Quindi colleghiamoci, connettiamoci verso mondi migliori. Senti la musica, Luisa. Il gran finale. Nuovi orizzonti sonori. Esploreremo.

selección musicale effettuée par Lorenzo Speed. Grazie a te, Luisa. Sono io che ringrazio voi. Grazie di cuore a tutti. Un abbraccione. Il gran finale. Alza il volume.

Quanto bella è questa musica, Ritorno Bambino, emozioni speciali, Ritorno Bambino insieme a voi. Forse non sono mai diventato un uomo, ma il bambino che è dentro me è special for you. Per regalarvi emozioni, per emozionarci insieme.

Dai che andiamo con un altro indovinello, giusto per chiudere in bellezza. Dai, aspetto i vostri messaggini, WhatsApp, Telegram, SMS, 349-7267-647, il gran finale! Avevo perso un altro messaggio per strada. Fabio di Monastea dice: buon viaggio sonico a tutti i passeggeri e le passeggere. Salite, non scendete. Saliamo verso l'altissimo.

0: SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267-647. Ultimi minuti, ultimi dischi per questo viaggio sonoro. Grazie a tutti da Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Un saluto speciale a Nicolò, Maura e tutti gli amici di Firenze e la Toscana. Mandate adesso i messaggi perché poi non riuscirò più a leggerli. Grazie anche a Maria Grazia, attivissima. Ciao!
1: Lorenzo Speed, le tue note sonore sono come deliziosi cioccolettini. Più si gustano, più si vogliono gustare. Allora, andiamo a tutta musica per immergersi nel tuo magico mondo sonoro. Bye bye, Roby da Montebelluna!
2: Sono Renata e sono fortunata che ascolto i scintillanti viaggi sonori di Lorenzo Speed. Auguro un strepitoso viaggio sonoro a tutti. Ciao, Renata da Col Sabattino.
3: Ancora una volta si vola, si sogna, ci si emoziona con il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Si viaggia alla velocità stellare senza nessun limite. Maura dalle Cascine manda saluti fiorentini a tutti.
4: Dai Lorenzo Speed, andiamo ad ascoltare Notte Sonore Stellari in tua compagnia. Dai, ricca di simpatia ed allegria. Ciao da Edvige, da Tambre, dai miei monti. Ciao!

0: Prima Lorenzo Speed.
1: Lorenzo Speed, dove c'è armonia, c'è anche amicizia per sempre. Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, saranno forse fiabe che vi racconterò. Spettacolo vivente. No.
2: Vai Lorenzo Speed, tutta la Sardegna in ascolto. Viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed! Questo dessert musicale vi è offerto dalla Lorenzo Speed Airlines. Godetevi il viaggio, godetevi la musica.
3: Lorenzo Speed ci fa volare in alto con i suoi viaggi sonori e ci accompagna nella musica con armonia infinita. Maura, Firenze,

0: viaggi sonori. Sei forte.
1: Ehi là Lorenzo Speed, anche oggi stiamo facendo il pienone di buonissima musica.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori, il momento di alzare il volume perché ci stiamo per tuffare nelle 20 canzoni più suonate e amate nella nostra penisola. Questo è l'appuntamento numero 34 del 2026 con la Hit Italia, ai microfoni Mauro Malaguti
1: e Maria Sciarra. Ciao a tutti ragazzi, che bello ritrovarvi. Siete pronti a scoprire insieme a noi la colonna sonora di questi ultimi giorni di agosto? Abbiamo new entry freschissime, grandi conferme e un ribaltone clamoroso alla numero 1. Iniziamo subito il nostro countdown.
0: Partiamo dal gradino numero 20, in discesa di una posizione rispetto alla scorsa settimana, una accoppiata che unisce il rap d'autore e la band più amata d'Italia. Stiamo parlando di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari, che continuano a farci compagnia in questa fine di agosto con la loro Goya.

Heidi con la prima bellissima sorpresa di oggi. Alla posizione 19, una nuova entrata, uscita in radio proprio in questi giorni, che ci riporta a sonorità calde e passionali. Una voce inconfondibile che racconta i sentimenti come pochi sanno fare. Diamo il benvenuto in It Italia Sol Da Vinci con Fuga d'amore.

0: Alla posizione numero 18 confermiamo una presenza stabile, esattamente dove l'avevamo lasciata 7 giorni fa. È un cantautore emergente che sta facendo passi da gigante e questa traccia è uscita all'inizio luglio e ci è entrata in testa per non uscirne più. Ascoltiamo insieme Cioffi con la sua irresistibile Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Posizione numero 17, ed è tempo di un'altra eccezionale new entry. La regina dell'estate non si smentisce mai e a metà agosto ha sganciato una hit che punta dritto alle stelle. Preparatevi a viaggiare nello spazio musicale con la voce unica di Giuse Ferreri e il suo nuovissimo Vuoto Cosmico.
1: Io

0: torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
1: Saliamo alla 16, ancora tutto fermo in una classifica che nella parte bassa si conferma molto solida. Si balla e si canta a squarciagola con un mix perfetto tra la cassa dritta di uno dei più internazionali e l'energia del ragazzo fortunato per eccellenza, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA.
1: Stabile anche la posizione numero 15, un pezzo che ha saputo conquistare tutti fin dalla sua uscita a metà luglio, trasportandoci in un'atmosfera sospesa, quasi onirica e un po' nostalgica. E il trasformismo fatto musica è il talento inconfondibile di Achille Lauro, che ci canta La città degli angeli. Angeli.

0: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
1: Alla 12 c'è un piccolo ma significativo passo in avanti. Sale di un posto, quando c'è lui di mezzo, il ritmo è garantito. Infatti questo brano ci fa muovere fin da metà maggio, non stancando davvero mai. Sapore di mare, sole e spensieratezza. È il momento di Rama con Cabana.

0: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: Nessun movimento, nemmeno alla posizione numero 8, dove troviamo la queen indiscussa del rap femminile in Italia. Un'attitudine sfacciata, ritmi taglienti e un beat che non lascia scampo in pista e in radio. Continua il grandissimo successo di Anna Pepe con la sua White Girl Wasted.

0: Attenzione alla numero 7, perché qui abbiamo il tonfo della settimana. Perde ben 6 posizioni la regina della scorsa settimana. Una voce graffiante e meravigliosa che ha dominato le classifiche, ma che oggi deve cedere il posto. Rimane comunque bellissima Noemi con Tu cosa fai questa sera.
1: Stare

0: più.
1: Alla 6 c'è un lievissimo arretramento, scende di un posto un pezzo che unisce ritmi urban a chitarre spagnoleggianti, una combinazione vincente che ci accompagna da fine maggio senza mai perdere freschezza e intensità. Ecco a voi Samurai J con la coinvolgente Flamenco Paranoia.

0: Entriamo nella top 5 e qui c'è un bel passo in avanti di una posizione. Due delle voci più belle e potenti d'Italia si sono unite per regalarci pura magia. Due giganti del nostro pop insieme per farci sognare ad occhi aperti. Angelina Mango e Marco Mingoni in Canto d'Amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malagò e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
3: Stabile alla 4, proprio ai piedi del podio, il romanticismo dal sapore vintage e la malinconia felice che solo lui sa creare. Una canzone da cantare con i finestrini abbassati al tramonto. Un vero e proprio inno alla leggerezza. Riconfermatissimo in altissima quota, Tommaso Paradiso, con Agitare Coca-Cola.

Ed ora i re indiscussi degli stadi italiani piazzano il loro ennesimo successo. Ironia, melodia capricciosa è un titolo che non si dimentica. Sono i Pinguini Tattici Nucleari con Scusa, Sorry, lo sento.

Medaglia d'argento, anch'essa ancorata alla seconda posizione, è stato un vero e proprio inno, un omaggio a una città magica che unisce producer internazionali e voci pazzesche in un ritmo travolgente che ci fa impazzire da inizio giugno. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

E siamo arrivati al momento più atteso, il numero uno. Una clamorosa scalata. Dal settimo al primo posto, un balzo di 6 posizioni che li porta dritti sul trono. Un'inedita e fenomenale coppia che unisce l'attitudine pop rock e l'energia del rap in un mix esplosivo. La Hit Italia di oggi è Tutta per Emma e Fabri Fibra. La canzone regina è Antidroga.

0: E con l'energia trascinante della nostra nuova numero uno siamo arrivati alla fine di questo entusiasmante viaggio musicale. Anche per la Hit Italia numero 34 è davvero tutto. Grazie per aver cantato e ballato insieme a noi nel corso di questo fantastico appuntamento.
1: Grazie di cuore a tutti, ricordatevi che la musica non si ferma mai e nemmeno noi. Continuate a supportare la grande musica italiana e preparatevi a scoprire come cambierà la classifica tra 7 giorni. Da Maria Sciarra e Mauro Malaguti un bacio. Ci sentiamo la prossima settimana con Hit Italia. Ciao.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

DJ, bentrovati. Io sono Max Martinelli. Sciavale. È giovedì. Oh, è giovedì. Orario, sì, lo so. Abbiamo iniziato le 22, tranquilli, perché poi bisogna collegarsi un po' tutti qui. Oh, mio caro Annie da Bari, ciao. Già scrivono, dice, ma quando parli? E siamo in ritardo. Il disco durava, io ho cercato di fare un tappetino per presentarci in questa nuova avventura di Wolf DJ del 3 di settembre. Non ci siamo proprio fermati durante il mese d'agosto e siamo qui ancora sempre più pimpanti a regalarvi un'altra bella serata da club, da anche da movimento, perché insomma c'è Umberto Balzanelli, mi ha mandato tanto di quella roba stasera. Umberto, devo mandare davvero tutte le tue versioni? No, ma sono un po' troppe. Poi ci sono le hit del momento, qualche pezzo del passato. Avete visto Mina cosa ha detto? Cioè, esce fuori proprio tra qualche giorno con una nuova versione di una vecchia song di Pino Daniele, ma tante canzoni nuove di Mina reinterpretano proprio la grande voce di Pino. E noi davvero non vediamo l'ora di mandarvi tutto quello che è il grande e nuovo lavoro anche della grande Mina qui a Wall DJ. Intanto buonasera, bentrovati. Ciao Joe, ciao Frank, buonasera anche a Salvatore, buonasera editore carissimo. Salutiamo i nostri amici dalla Toscana, che sono davvero tantissimi anche ad ascoltarci. Che bella Palermo, su e giù anche per Napoli. A proposito, ho sentito, c'è sto tormentone estivo, diciamo estivo finale, quindi quasi autunnale in arrivo per Nugenea, chiamiamoli come vogliamo, però insomma vanno davvero forte questi ragazzi. A me piacciono dei tempi di Marechia, altra bella roba. Però stasera vi faccio sentire un bel tormentone di questa band partenope che ci piace davvero tantissimo. Salutiamo gli amici di Napoli, gli amici di Caserta, di Salerno. Buonasera a tutti. Oh, Tropea, ci siete? Anche Soverato in Calabria, Messina, Taormina. Ma che bello avere... Oh, anche a Belluno, come no, a Bolzano. Ci ascoltano ovunque. Grazie davvero.

0: Grande opera, grande hit per Merck & Cremont, che in voce ha scelto proprio i The Colors e la Brancale per quest'estate 2026, super hit che è andata abbastanza bene. Oh, Maria Rosa, ma cosa c'è? Dimmi.
1: Buonasera a tutti. Ciao, sono dimmi. Maria Rosa da Vercelli.
0: Ciao, dimmi.
1: Ciao Wolf.
0: Ciao.
1: Avrei una domanda per te.
0: Prego, signora.
1: Quando pubblichi quelle belle foto, sei a bagno in mare,
0: a bagnomaria,
1: quel bellissimo mare.
0: Sì.
1: Vorrei sapere se lo fai per fare pubblicità alla tua bella Calabria o se invece lo scopo è quello di farci morire di invidia.
0: Ma no, ma
1: no,
0: dai.
1: Perché se quella è la tua volontà, ci riesci benissimo. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie,
1: ciao.
0: grazie. Ma no, io le foto le pubblico anche per fare un po' di pubblicità a quello che è il format del giovedì sera. No? A proposito, ringrazio la pubblicazione oggi di Più TV per quello che è stato un bell'articolo che ci hanno dedicato un annetto e mezzo fa, a me e a Giovanni Sacco, per la menzione sul nazionale di questa trasmissione. Ne siamo davvero contenti, perché anche dalle piccole cose nascono le grandi cose, no? Cioè, no, avremmo creato sicuramente un grande lavoro grazie a tanti editori, perché comunque mandando in diffusione nazionale un format inventato davvero con delle accortezze delicate, con Giovanni Sacco, con Max Martinelli, e poi ritrovarsi sul nazionale grazie anche a tanti editori che poi ci portano anche oltre Italia, una grande soddisfazione. È vero, Giovanni Sacco, dove sei? Pronto, Giovanni? Allora, ben trovato.
2: Sì,
0: Wolf.
2: Max.
0: Ben trovato.
2: Sì, Max, come stai?
0: Bene, bene. Dove sei inviato stasera? Sei andato a vedere la partita del Palermo che ha vinto 5-0?
2: No, sono da un fabbro, aspetta un attimo,
0: ma
2: più stretto,
0: da un fabbro a quest'ora che lavora? Ma dico, Giovanni, non si fa, c'è un orario di lavoro,
2: aspetta,
0: da rispettare. Dimmi.
2: Aspetta un attimo, un pochettino più stretto, per favore, grazie.
0: Ma che stai facendo? Sì. Il cancello al cagnolino?
2: Sì.
0: Giovanni?
2: Sì, 1,85.
0: Ma cos'è, Giovanni? Sì. La lunghezza di cosa?
2: Sì.
0: 1,85 è okay. Lungo,
2: No, praticamente.
0: Sì, Giovanni, sì.
2: Mi sto creando il nuovo scafandro, perché devi sapere che mi sono informato.
0: Il nuovo scafandro?
2: Scafandro, sì.
0: Cos'è lo scafandro? Devi sapere, scusa, che... Giovanni, non parlare giapponese. Dimmi, cos'è lo scafandro?
2: Lo scafandro.

0: quadro sarebbe quell'armatura che utilizzano quelli per andare sott'acqua. A me serve solamente per avere
1: Sì, sì. Tu, a cosa serve a te? Per?
0: A me serve solo ed esclusivamente per potermi proteggere da queste temperature, perché mi pare che sia assodato. Siamo in una nuova era, diciamo, meteorologica, e mi pare che questo caldo probabilmente rimarrà fino a febbraio, quindi non ci sono soluzioni di continuità. Quindi
1: non ho capito, fino a febbraio aspetta, no, perché pellet non ne compro quest'anno, quindi fino a febbraio staremo così, ma proprio così, oppure cioè si calma Giovanni, digli al fabbro di ma non è che
0: un attimo, aspetta che glielo dico. Petro la finire, Petro,
1: okay. Come si chiama Petro?
0: Petro
1: la finire, Petro, finiscila.
0: La finire, Petro.
1: Scusami.
0: Ok. Scusami.
1: L'ha finita Pietro? Oh, bene.
0: Sì, l'ha finita. Siamo in diretta.
1: Insomma, okay, no, diglielo che siamo in diretta al fabbro.
0: Sì.
1: Allora,
0: 32,
1: dicevamo.
0: Sì, lì 32. Ok, perdono. Perfetto, scusami.
1: Giovanni, ma non avevi tempo oggi, dico, lo straordinario. Ah, perché lavori sempre.
0: Che cosa ti devo dire con questo calore, Pietro?
1: Ma hai curato anche la mazza del fabbro?
0: Vedi che sei riuscito a comprendere. Ci siamo posti il problema sostanzialmente, poi per qualunque persona dovesse avere, diciamo, la necessità di adibire, di abbigliarsi con questo strumento, come espletare alcune funzioni. Ecco, per questo ci siamo un attimino. Scusami, stavi dicendo quindi?
1: No, che va bene così, che insomma parleremo anche di temperature elevate che stanno per arrivare di nuovo. E quindi, come diceva Maria Rosa, se posto le foto è perché anche comunque voglio sponsorizzare i posti del mare per rinfrescarsi, non solo la Calabria, ma diciamo tutto ovunque dove ci sia un mare per rinfrescarsi, e pubblicità per invitare chiunque a venire a farsi dei bei tuffi, no? Ovunque sia. Allora, Joe, adesso c'è Gabbani, Summer Funk che arriva, e noi facciamo musica qui a volte. Tra poco ci sentiamo, dai, finisci col quadro.
0: Metti di là.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, estate 2026.
1: Il giovedì sera in diretta.
0: Ed è così, è il giovedì che suoniamo e risuoniamo. Beh, cos'è il Dirty Talk? Adesso mi mandate dei link. Ma dico, ancora è presto, abbiamo appena iniziato, si parla già di Dirty Talk, di come usare la voce per stuzzicare il partner. Wow, c'è anche questa tecnica che è innovativa, perché comunque dalla timidezza alla complicità c'è questa voce, ritmo, parole su misura per accendere l'intesa, rispettando confini, consenso e stile personale. Beh, davvero. Ma no, potrebbe nascere qui un sondaggio, dico, ma come nasce l'approccio quando... No, perché in genere, no? Cioè... Ci sono poi quei momenti dove una è girata dall'altra parte e insomma c'è sciopero ed è chiuso per ferie e ci sono tanti, però ecco, c'è questo modo dove si può andare d'accordo con questa voce che crea l'atmosfera, svela desideri, insomma bisogna raccontarla, no? Tipo Cappuccetto Rosso. Sì, perché si può iniziare con semplicità descrivendo ad esempio ciò che si sente, dire cosa piace, chiamare per nome le sensazioni. Ecco, c'è un vocabolario che praticamente poi vi do un link importante, ma bisogna soprattutto per coinvolgere il partner, no? Se tu c'hai più accensione e l'altro ne ha di meno, beh, c'è un segreto in questo Dirty Talk che, pensate, sta tutto nell'equilibrio, cioè non è recitare un copione, usare parole forti tanto per farlo così, ma è costruire proprio la giusta tensione fatta di desiderio e complicità. Quindi, se ci sono, se giuste regole, signori e signori, è fatta. Quindi se ti prende all'improvviso e l'altro non è preparato, o l'altra soprattutto, oppure al contrario, dico, c'è questo metodo, quindi mi raccomando, dolcezza, delicatezza, carica, come quella che abbiamo qui a Wall DJ a quest'ora della sera con Max Martinelli, tutto live, 3 settembre 2026, ma vi è rimasto qualche deca dalle vacanze? Dai, gli 883 a Wall DJ.

0: Oh, Max Pezzali che comunque riesce sempre a fare dei numeri impressionanti, caro Joe, anche durante quest'estate, durante questa tournée fortunatissima. Devo dire che anche Repetto comunque da solo fa, cioè le canzoni degli 883 sono sempre intramontabili e noi siamo qui sempre a riproporre grandi hit per un gruppo indelebile della storia, della storia di casa nostra, dello stivale. Caro Giovanni, allora sto nigno è il nigno, sì. Il nigno mi ricorda il film, sì, di Abbatantuono. Ehi, nigno, ma ha fottuto un rullo e a catenella quando il barbiere del Rio, sì, ha preso, sì, i mazzati. Però questa volta qui c'è poco da palleggiare,
1: sì, allora, il nigno, fammi inquadrare un pochettino la situazione nei termini canonici, fammi salutare gli amici perché purtroppo ho dovuto fare necessariamente un intervento da un mio amico Fabbro, però questo non mi esula dal salutare in maniera istituzionale, affettuosa, tutte le orde di afesionados, come dici tu, di persone che ormai mirabilmente ci ascoltano questo giovedì sera. E soprattutto bisogna ricordare, caro Max, noi non lo facciamo, che abbiamo anche un'app ufficiale di Wolf DJ che chiunque deve scaricare, perché lì poi diventa veramente gioco semplice poterci ascoltare, poter avere tutte le informazioni su questo meraviglioso, fantastico programma ormai diffuso in tono internazionale dal grande Max Martinelli. Detto questo, quindi avendo salutato per bene, sì, c'è questo nigno che un attimino sta assumendo un pochettino delle connotazioni particolarmente preoccupanti. Perché, caro Max? Perché il nigno praticamente sarebbe una sorta della conseguenza del riscaldamento anomalo del pianeta. Quindi che cosa porta? Temperature e precipitazioni su vasta scala, e addirittura questo fenomeno così particolare dovrebbe arrivare fino a febbraio del 2027. Adesso a te, meteorologo veramente di successo, lascio la prima interpretazione e la prima, diciamo, lettura di questo passaggio. Che cosa dobbiamo fare, caro Max?
0: Ma scusami, se tira fino a febbraio con questa intensità, guarda che veramente no, veramente è un casino, perché comunque sai, si rischia veramente di vedere delle catastrofi, perché comunque fiumi che si asciugano, cioè veramente i danni. Il mare avrà le sue conseguenze. Noi ci auguriamo che veramente non sia così. Credo che
1: però sembra,
0: dimmi.
1: No, scusami, sembra veramente strano che alcune volte ci è stato detto, ci è stato ribadito, ci è stato raccontato che ci sarebbe stata una difficoltà, no, derivante dal fatto dell'innalzamento delle temperature, e ognuno di noi tutto sommato non ci ha mai creduto, ha fatto così, come si dice, orecchie da mercante. Però poi quando ti trovi effettivamente dinanzi ad un fatto compiuto, perché la vera verità è questa, Max, che rispetto agli altri anni, diciamo, l'incremento della temperatura è in salita di 1.8 gradi. Adesso non ci allarmiamo, stiamo tranquilli, perché è probabile che questo possa essere un passaggio così, però 1.8 gradi sta a significare che da quei 10 anni la temperatura può aumentare mediamente di 5-6 gradi, quindi ci troveremmo un'estate di 50 gradi. Ecco, il problema va analizzato, e quindi, come dicevi giustamente tu, bisogna correre assolutamente ad una sorta di rimedio immediato.
0: Beh, bisogna che gli addetti ai lavori preparati trovino subito una soluzione, questa è la verità, e comunque cerchino anche di farci risparmiare, perché scusami, qui è partito qualcosa, un audio pazzesco. Perché comunque sai, i consumi sono aumentati nelle abitazioni di tutti, e quindi il condizionatore è acceso più ore, perché sai, chi c'ha bimbi piccoli magari stanno a casa, devono stare freschi, quindi la bolletta che lievita, i prezzi che aumentano, non lo so io, tra la benzina, i consumi dell'energia e pipì e popò, altro che col deca vai a fare la benzina, cioè vai a ti fermi,
1: esatto,
0: al rifornimento. Qui mi sa che veramente arriviamo a un punto, a un punto che, insomma, di non ritorno. Ecco,
1: di non ritorno, esatto.
0: Quindi,
1: infatti, guarda, leggevo che probabilmente l'aumento, proprio in termini economici, della spesa per il condizionatore potrebbe arrivare ad un surplus, penso un po', di 400 euro in più.
0: Esticarsi, scusami, ma guarda che non è un gioco, cioè guarda che è durissima, perché comunque la scuola alle porte, e muoversi, e vai al lavoro, e le bollette che sono arriveranno in un certo. Buonasera, ciao Antonio, è passato Antonio con la moto. E dico,
1: sì, con la moto.
0: Eh sì, qui siamo al mare, gioco. Tutti in spiaggia, sì, ancora, sì, quest'ora, sì, della sera, falò, insomma, salsiccio. E dico, veramente, pensiamoci un attimino e speriamo.
1: Sì, bisogna fermarsi un attimino per fare una riflessione che sia veramente oculata, corretta, precisa, perché non è assolutamente detto, però è evidente che quanto paventavamo tanti anni fa in una questione di nuovo ordine dal punto di vista proprio delle questioni della sopravvivenza, Mi sa che quasi quasi ci siamo quasi arrivati, quindi non è il caso di preoccuparti.
0: Vabbè, però Giovanni, abbiamo fatto un discorso troppo serio per Wolf DJ stasera, sì, però è vero, giusto, è non è che possiamo sempre, insomma, no, stare lì a... E vabbè, comunque tu mi chiedono al 352-244-2442, ripeto 352-244-2442, ho chiesto se il fabbro si chiama Tutumbo. Non lo so, io non lo so se si chiama Tutumbo.
1: Spero di no.
0: Sarà quello della banana, dell'altra salsa.
1: No, spero di no.
0: Fabbro, la mazza, Tutumbo, insomma, veramente una ricetta.
1: No, sarebbe veramente molto pericoloso. No, assolutamente.
0: Dai, da Wolf DJ vi portiamo da una bella fotografa, una che fa soprattutto click e fa boom. Lei è Rose Villain, a noi piace totalmente.

0: Boom, qui a Wall DJ. Ma trasferiamoci, signori e signori, nella città delle gondole, nella città per eccellenza, nella città fantastica lagunare di Venezia, per l'83esima mostra del cinema proprio di Venezia. Ne parliamo col nostro comandante. Buonasera Alberto, ciao, come stai?
1: Albertone. Eccoci qua, buonasera Wolf DJ Max, buonasera a tutti e gli amici e le amiche in ascolto, numerosissimi come sempre.
0: Comandante, allora questa prima di oggi dell'83esima, diciamo della prima dell'83esima mostra del cinema di Venezia, è stata una giornata con George Clooney, premiato alla carriera, veramente molto emozionante.
1: George Clooney non è nuovo a Venezia, perché lui viene spesso, oltretutto si è pure sposato, quindi già dicono, parlo anche qualche parola di veneziano. Sarà venuto per gli spritz sicuramente. È stato bravo, è stato molto critico nei confronti anche del
0: di Trump,
1: infatti
0: Trump,
1: ha colpito
0: Trump.
1: Molto
0: il presidente,
1: è andato giù pesante. Per questo diciamo che è ancora presto per capire, però perché ripeto, la mostra di Venezia si premia l'arte cinematografica, quindi alla fine viene preso proprio l'arte. Quest'anno manca Hollywood comunque, non so perché, si vede che non volevano esporsi più di tanto, e c'è molto cinema da tutto il mondo, e fra qualche giorno avremo già un quadro dei film. Oggi c'era Bucking Fastard, ecco, giusto per non, è un film di cui parlano molto bene, e infatti di essere attenti, un gioco di parole, di essere attenti a come si pronuncia, Bucking Fastard.
0: Ma sì, che va bene, ma dico comunque personaggi di grande spicco, gran belle donne, insomma, comandante oggi. Paola Turani, che ha sfoggiato questo spacco più seducente della prima giornata del festival, e poi c'è stata la spagnola Eugenia Siva, che ha sfoderato anche lei il miglior sorriso e un abito strepitoso col bustier che si apre come un fiore, insomma, veramente dietro c'è un grande lavoro.
1: La parata
0: di Top Model con Alessandra Ambrosio, anche lei abito nero aderente con top sagomato, gonna con le, insomma ragazzi, qui salza veramente il livello, l'asticella salza, ma cosa di salza anche la gondola del comandante a Venezia.
1: Infatti domani sono in servizio Vaporetto,
0: ma sul Vaporetto comandante le capita qualche personalità, qualche personaggio?
1: Una volta capitavano, adesso meno, perché adesso sono VIP, viaggiano in con i mezzi,
0: hanno il loro scaffetto personalizzato, la loro gondola,
1: mai dire mai. Però io ricordo, da ricordi che c'ho io, perché una volta proprio per la strada vedevi, non so, da Sordi e Monica Vitti,
0: che bello,
1: Gassman,
0: mamma mia,
1: Mastroianni. No, non era difficile. Io ricordo una volta in Vaporetto mi è salito Tom Selleck, mi ricordo.
0: Oh là là. Magnum PI,
1: Supercar,
0: no? Supercar.
1: Molto persona, molto a modo anche.
0: Comandante, grazie davvero, grazie per questa piccola chiacchierata sull'83esima mostra del cinema di Venezia, direttamente il nostro Alberto Cancian. Grazie comandante.
1: A proposito, ieri, scusa se ti interrompo, ma ieri c'ero anch'io alla mostra, anche mi sono dimenticato, perché certo, in una sala hanno proiettato un docufilm sulla storia di Radio Vanessa.
0: Ma che bella la radio della Laguna di Venezia, che bella.
1: Ho dovuto andare anche io, mi hanno fatto pure gli applausi, pensa.
0: Perché ricordiamo che il comandante ha questa radio storica a Venezia. Grazie Albertone, grazie davvero per essere stato qui con noi. Un abbraccio da Wolf, grazie.
1: Anche a te, ciao.
0: Grazie ad Alberto, saluti alla Laguna. Adesso però vi mando un bel pezzo dei Nu Genea, che diciamo questa band ha valicato confini nazionali, a distanza di 3 anni hanno pubblicato anche questo pezzo che è Shallah, che è veramente bello ed è un brano che sa di leggerezza e di sapore anche di fine estate, ma a sto punto qua col Nino Posto Nino, signori, ci vuole ritmo, ci vuole un po' d'allegria e di gioia, e siamo e diventiamo ancora più liberi con loro. Shalla, Wall DJ, disco tormentone TikTok del momento.

0: Qui c'è Walt DJ con Giovanni Sacco, con Max Marinelli e tutti quanti siamo ancora più belli anche se...
1: Yes.
0: Dice, ma fai le foto? Io ti dico la verità, Giovanni, è che c'ho l'app di Meta... E mi diverto a fare un lavoraccio. Per alcune volte esco che non sono io quello in foto, capito? Dico no, ma ci devo anche ricaricare gli occhiali. No, fammi con gli occhiali, creami un paio di occhiali. Alcune volte no, però ti dico la verità, meglio naturale è meglio, però cioè sì, è proprio il meta che fa delle caghes, sì, delle caghes incredibili. Comunque è tutta pubblicità, questa è la verità qui a Wall DJ. 3 settembre 2026, Giovanni, ma prolungheranno questa data per i ragazzi per andare a scuola? Cioè non è che tutti a scuola hanno l'aria fresca, il condizionatore, ma vanno lì a soffrire sti ragazzi?
1: Allora, mi pare di aver capito attraverso proprio l'ascolto dei vari telegiornali che ho avuto modo di ascoltare questa sera, che non c'è questa possibilità e non c'è nel novero di quelle che potrebbero essere le eventuali soluzioni al rimedio del caldo quello di procrastinare l'inizio della scuola. La scuola sarà assolutamente in partenza nelle date prestabilite, probabilmente si parlava di qualche investimento per poter cercare di creare un pochettino di refrigerazione. Io credo che poi alla fine, Max, diciamo che la temperatura un pochettino si abbasserà e quindi magari si arriva sui 27-28 gradi, certamente qualche grado in più rispetto alla temperatura del periodo, però sono situazioni diciamo climatiche per le quali i ragazzi possono tranquillamente, anzi secondo me hanno più comfort per andare a scuola. Poi dipende ovviamente da quale zona d'Italia, perché ci sono dei posti in cui fa un po' caldo, ci sono dei posti in cui, ad esempio i posti montani, in cui si sta decisamente bene anche in questo momento.
0: Ma dai, io ho sudato tutta l'estate, Giovanni, ho lavorato cioè veramente, io allora sono dimagrito un casino senza andare a correre, a fare niente, però non è che sono stato fermo, sinceramente ho buttato via un po' di liquidi che riprenderò come cambierà il tempo, però se uno un po'...
1: Infatti si parlava che sulla tua schiena si era creata una sorta di acquapark, no?
0: Sì, il sudore anche, scendeva, scivolava tu,
1: e poi sulla montagnella del tuo sedere facevo
0: la se sembrava l'acqua fan di Riccione. Senti, no, allora i pinguini tattici nucleari hanno fatto la storia anche quest'estate, dominando, no, con poi ricevendo tanti consensi, FIMI, SIAE hanno vinto insomma le GL Awards e comunque perché si chiamano pinguini tattici nucleari, Giovanni, secondo te per quale motivo?
1: Allora, mi pare che si chiamino così perché i ragazzi hanno scelto questo nome da una birra, se non ricordo male, in un loro viaggio.
0: Bravo,
1: in
0: Giovanni!
1: Irlanda.
0: Bravo, ma sei proprio preparato, Giovanni! Ma dico, tu devi andare da Bonol. Bravo, Giovanni, bravo.
1: E poi dobbiamo dire la verità, Max: io e te ci abbiamo visto lungo con questi ragazzi perché da un po' di tempo che noi li abbiamo guardati con un pochettino di curiosità e ci siamo detti tra me e te nelle varie conversazioni private: questi sono ragazzi forti e dobbiamo dire la verità che in assoluto, perché poi Max, senza fare torto a nessuno, la musica che gira oggi è anche una musica allegra, però loro secondo me hanno qualcosa in più, hanno un testo leggermente impegnato, delle musiche che vincolano l'ascolto, perché quando senti una canzone dei Pinguini ti viene da arrivare fino alla fine per capire come finisce la storia. Quindi per quanto mi riguarda, grande pregio dei ragazzi. Poi se vuoi abbiamo un sacco di date anche per il 2027, quindi se qualcuno li volesse andare a vedere possiamo anche dare un pochettino di date.
0: Ma ci mancherebbe, come no, dai, se magari poi più tardi li guardi così informeremo i nostri ascoltatori. Sul mio profilo, diciamo un paio d'ore prima, perché poi mi sono addormentato, non ho aspettato la fine del Power Hits, però io avevo scritto, per me il Power Hits quest'anno lo vinceranno i Pinguini, Homer Ken Cremont con i The Colors e la Brancale, oppure la coppia Mengoni-Mango. Ecco, secondo me poteva essere questo l'Olimpo proprio finale, però credo di averci azzeccato con il primo dei Pinguini, questa è la verità, e comunque era un fatto proprio evidente il fatto dei Pinguini, anche se la sono giocata fino all'ultimo con Mengoni, con Mango e con i The Colors e la Brancale. Beh, è stata un'estate con tanta bella musica, Gio, questa è la verità, ci manca sempre quel jukebox, però ormai Spotify e tutto il resto fanno la differenza, e poi soprattutto la radio che ormai si è emancipata, si è diciamo diffusa in tutte le sue, sembra un polipo la radio, arriva ovunque con tutti i tentacoli, no?
1: Sì, la scorsa volta facevo una riflessione, dicevo come mai comunque a me alcuni gruppi di portata internazionale mi mancano nell'ascolto, no? Ad esempio stavo pensando tantissimi, no? E ragionavo che per quanto riguarda la nostra età, noi non siamo vecchissimi, siamo abbastanza, diciamo, giovani, la musica la potevi fruire solo ascoltandola, o andavi a comprare il disco, oppure dovevi avere la fortuna di ascoltarla in radio, magari registrarla con la cassetta. Oggi invece guarda quanta fortuna hanno questi ragazzi, perché hanno a disposizione praticamente l'intera, diciamo, discografia mondiale a portata di click, e quindi veramente hanno la possibilità, e divulghiamolo questo concetto, di ascoltare tutta la musica, perché per noi era a pagamento, quindi fare una cultura musicale significa investire nei dischi, nelle video, nelle audiocassette. Loro invece lo fanno gratuitamente, quindi veramente possono ascoltare, possono capire la magnificenza, la potenza di quello che è il nostro Dio, che è la musica, che veramente a me a te ci regala delle emozioni straordinarie.
0: È vero, è vero. Senti, devo dedicare due strofe di questo brano a Brontolo. Vediamo un po' se parte Gianni Drugo.

0: Tiramisù, perché giustamente parla col gelataio. Tiramisù la banana per la terza palla. Grande Gianni Drudi, i pinguini tattici nucleari qui a Walt DJ. Sorry, scusa, lo sento.
1: Lo sento.

0: Tengo mi casa, ma c'è questo viaggio per il mondo, un viaggio della felicità, un viaggio con la superstar latina globale Karol G, alias Carolina Giraldo Navarro, cantautrice 35enne del 91, colombiana de Medellin, con il grande Manu Chao, José Manuel Arturo Thomas Chao, Ortega, Madonna, ma quanti nomi ci mettono per un... Cioè, poi Manu Chao, finisce così, dopo Giovanni, José Manuel Arturo, che si dice Arturo te rompe, e poi c'è Thomas Chao Ortega, e si finisce con sì. Manu Chao, hai capito? Quindi è tutto. E poi si semplifica, no? Alla fine dei conti.
1: Sì, ma è probabile che in quelle zone ci sia una sorta di ossequio veramente delirante nei confronti della famiglia, e quindi una sorta di breviario per citare tutti i parenti, gli avi, tutti quelli che fanno parte delle generazioni fino magari alla terza, quarta generazione. Max, ti volevo parlare di un fatto. Ho fatto così un pochettino il birichino e sono andato a vedere quelli che sono i gusti di gelato innovativi del 2026. Ma guarda un po'.
0: Signori e signori, i gusti innovativi dei gelati con Giovanni Sacco, la rubrica di Wall DJ, un gelato con la panna o senza, ce lo racconta Giovanni Sacco. Showbell.
1: Ok. Dai. Ciao, allora ti volevo dire, chiaramente seguendo quello che è stato il gelato che tu hai omaggiato al grande Brontolo, che saluto e che chiaramente...
0: La terza palla questa... alla banana per il Brontolo, dimmi, vai.
1: Ok, perfetto. Allora, ci sono dei sapori salati, dei sapori speziati, dei sapori addirittura botanici. Ma che cosa sto dicendo?
0: Molto botanici, gusto? Ricordiamo, molto botanici.
1: Sì, sei veramente un botanico anche tu. Allora, il gusto salato ed insolito è il gusto carbonara. Pensa un po', tu puoi avere un gelato che riproduce i sapori di pancetta, di pecorino, non pecorina, in versione fredda. Cioè tu praticamente prendi... Poi pomodoro e basilico unisce la
0: mi hai fatto venire in mente, aspetta, no, che c'è una gelateria che fanno sti gelati a forma di cannolo, che non è quello siciliano, però c'è sta gelateria, va forte, poi vediamo un po' dove si trova. Vai, allora dicevi?
1: Sì, che poi c'è quello là che gli dice scusa, ma ci ho messo il parmigiano. Voglio dire, vabbè dai. Poi, pomodoro e basilico unisce la freschezza vegetale che ricorda una bruschetta estiva, guarda, incredibile. Poi aglio nero sarebbe dolce, dal profilo un pochettino pronunciato, pensato per palati audaci. Poi addirittura abbiamo, come ti dicevo in tutta fretta, gli abbinamenti botanici e speziati. Melone e zenzero unisce la dolcezza della frutta e una nota piccante e rinfrescante. Poi abbiamo il cioccolato bianco al curry. Questo è veramente bello perché sperimenta un po' il contrasto tra la dolcezza del cacao bianco e, diciamo, il calore delle spezie. E per chiudere, il tè verde matcha con microgreens, che sarebbe una sorta di crema che sfrutta le note terrose, senti me, guarda, e gli erbacei delle foglioline giovani e del tè giapponese. Mi verrebbe da dire come...
0: Dimmi.
1: Come dice Checco Zorone. Mangiate sul gelato.
0: Finisce, no, per favore. Senti, allora, signori gelatai, dico comunque, sì, avete davvero da sbizzarrirvi. Una volta c'erano solo quei gusti lì, no? Cioè zuppa inglese, nocciola, cioccolato, la stracciatella, il pistacchio. Poi pian pianino ne sono usciti, no? Puff azzurro, ti ricordo, è arrivato il puff azzurro, che non sapevo, cioè, ecco, piaceva il puff azzurro, c'era, cioè, una roba, perché era, dimmi.
1: Ti devo raccontare questo. Quando ero bambino io andavo praticamente nel bar di fronte a casa mia e avevo sempre il sospetto che quello che mi dava il gelato praticamente avesse qualcosa che non andava, perché pensa quanto ero stupido, prendevo cioccolato e limone. Puoi immaginare che quando il cioccolato arriva al limone si crea secondo me una mistura veramente orribile. Io andavo puntualmente con i miei 7-8 anni, dicevo: chiedo scusa gelataio, ma mi sembra un pochettino amaro. Quello, immagina la pazienza che ha dovuto riportare per dire: ma guarda questo che mi sarà un...
0: Giovanni, ti ho perso. Giovanni? Ho perso Giovanni? Insomma, sì, i gelati gli hanno fatto male. Gio, tornerà tra poco. Andiamo col treno.
1: Sono qua.
0: Aspetta che c'è il jingle. Torniamo tra poco. Il lupo te le suona, perché c'è l'estate che sta finendo. Sta finendo l'estate, dobbiamo sentire Righeira, c'è poco da fare. Era questa la canzone in scaletta che sta per intrattenerci ancora di più e ricordarci che l'estate sta finendo.

spolverata per il pubblico di Wolf. L'estate sta finendo, questa versione maxi, che non avevo capito bene cosa fosse, però poi me ne sono proprio accorto. Versione abbastanza lunghetta, devo dire la verità, Allora, cari amici di Wolf, l'estate che sta finendo, dicono che l'estate stia finendo, si allontana piano, con piedi ancora pieni di sabbia. Lascia il sole sulle finestre e un po' di sale sulla pelle. Le sere si fanno più corte, il cielo cambia colore, il vento passando porta via le ultime risate. Restano i giorni caldi, le notti spensierate, un tramonto rimasto negli occhi e parole dette troppo tardi. Sì, perché poi, insomma, l'amore vola via così, quello captato all'improvviso. Settembre è arrivato in punta di piedi senza chiedere permesso e raccoglie uno a uno i frammenti di questa estate 2026. Ma forse non finisce davvero ciò che abbiamo amato. Rimane dentro di noi come il profumo del mare. Quando il mare, in effetti, non si vede più.

Wall DJ con Sky Full of Stars. E allora 23:13 italiano l'orario, perché comunque chi ci ascolta alle Canarie è un'ora indietro. Ciao Paolo, buongiorno in Australia, dice giustamente, io mi sto per fare la barba. Che ne so, io ti mando i peperoncini. Hai ragione, no, i peperoncini, perché comunque c'è la festa, il Festival Internazionale del Peperoncino a Diamante, che partirà il 9 settembre. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Gianni Pellegrino, non so se riuscirò stasera a riaverlo in diretta per parlarci ancora di eventi che ci saranno durante la manifestazione, però farò di tutto per cercare di catturarlo e farvi sentire qualche novità, ecco, che sarà proprio di scena

0: dal 9 al 13 settembre in quel di Diamante, ma credo che duri qualcosa in più. Adesso, ecco, esatto, comunque parte il 9, ecco, di sicuro parte il 9 settembre questo festival internazionale. Cosa accade in questo festival? Beh, sicuramente si mangerà tanto peperoncino, è una mangiogna totale che si mangia di tutto e di più, però voglio dire, merita, pieno di manifestazioni, ospiti, manifestazioni, ospiti, ecco, allora quest'ora comincia anche un po' di slang stancante, ecco, dopo una giornata, però diciamo che una di quegli eventi al quale non si può mancare. Ne approfitto anche per salutare il mio caro amico Angelo Carestia, che è un comico fortissimo, che credo che anche quest'anno faccia parte del cast, sempre sul pezzo. Angelone, ciao. Allora, saluti anche gli amici dalla Sardegna che ci stanno ascoltando. Ciao Francesco, buonasera anche ad Angela. Ciao Giulia, grazie davvero. Ma che bella la Sardegna, ragazzi. Quando io, è stata una di quelle poche regioni che ancora non ho visitato. Ma tu sei andato qui lì. Ma io le piccole tappe le ho conservate per la pensione, insomma, pure giusto, no? Altrimenti poi mi stancavo con le lunghe tratte. Lo so, Brasil, amici, ho fatto un po' di Cuba, come no, Cuba era bellissima quando sono già macchina particolare, casa particolare. Silvia, di particolare che ci racconti?
1: Oh my day, ragazzi, ma lo sapete che esiste un Nobel per gli scienziati che lo fanno strano?
0: Come lo fanno
1: strano? È il premio IG Nobel, Ignobel, sponsorizzato dalla rivista scientifico-umoristica statunitense Annals of Improbable Research.
0: Cos'è?
1: Le ricerche più assurde del pianeta che prima ti fanno ridere e poi ti danno da pensare.
2: Ma sarà, a me fanno pensare solo che c'è gente pagata per non fare una mazza dalla mattina alla sera. Sentiamo, e quale sarebbe la genialata?
1: Allora, lo scopo è premiare la scienza ufficiale ma bizzarra. Degli scienziati, ad esempio, lo hanno vinto studiando la chimica del bacio, perché hanno scoperto che baci lunghi e appassionati riducono le allergie, cioè più baci e meno starnuti.
2: Ah, vedi? Quindi, quando lei mi diceva, caro, vado dal medico a fare un tampone molecolare, faceva prevenzione. E io che ero geloso.
1: Ma non è tutto. C'è anche una categoria molto più calda, molto più hot. Un team di ricercatori ha vinto studiando l'impatto dei pantaloni sui topi. Hanno messo dei pantaloncini di poliestere a dei topolini maschi per vedere se influenzava la loro vita sessuale.
2: Fammi indovinare. Con i pantaloni attillati di plastica cinese, il topolino non trovava più la brucola per montare il mobile?
1: Esatto. Si crea una carica elettrostatica che riduce drasticamente l'attività, cioè l'efficienza del... Vabbè, ci siamo capiti. Quindi ragazzi, se stasera avete un appuntamento, niente biancheria sintetica. Scegliete il cotone, altrimenti, come i topolini, rischiate di fare cilecca per colpa della fisica.
2: E io che pensavo che il calo del desiderio fosse colpa del muso, e invece è colpa del tessuto sintetico.
3: No, però scusate ragazzi, non generalizziamo. Il cotone è sicuramente perfetto, ma io, che da anni sono nel settore, posso assicurarvi che ci sono tessuti sintetici di qualità. E certo Intimo di Pizzo e di Jersey, che funziona magnificamente, almeno sugli umani, dei topi non so.
1: ok, basta, andiamo avanti. I nostri amici dell'Ignobel hanno persino premiato uno studio che dimostra che l'orgasmo migliora la respirazione nasale, esattamente come uno spray decongestionante. Una vera e propria terapia d'urto per il raffreddore.
2: Bellissimo. Cara, ho il naso chiuso, stasera non mi scappi, dobbiamo fare l'aerosol. E vabbè, comunque mi avete convinto. Vai. Quest'anno mi candido ufficialmente anch'io per l'IG Nobel.
1: Ah sì? Ho paura a chiederlo, comunque sentiamo. Brontolo, con quale studio scientifico ti vuoi candidare?
2: Beh, cara Silvia, con uno studio sociologico e balistico applicato al gioco delle carte. Non con il solito scopone, ma con lo strip poker. Anche se hai una mano sfigata, dopo tre giri di spogliarello, l'importante è come cali l'asso.
1: Ovviamente. Ciao Wolfini, occhi ai pantaloni e alle carte.
0: Grazie Silvia, grazie Brontolo, Maria Rosa. Era On My Day.

0: Grande coppia estate 2026, Angelina Mango, Marco Mengoni per Canto d'Amore, grazie a Socievole dal Wolf per questa bella versione che ci hanno dato quasi in anteprima per Wolf DJ. Giovanni Sacco, i saluti, Gio, dove sei?
1: Caro Max, allora come al solito, dimmi. Con un po' di anticipo io la trasmissione, ma ovviamente il conduttore principale sei tu, e quindi sarà certamente guidata dal numero uno in assoluto, che anche questa sera, in questa circostanza, con questo caldo veramente afoso, con questa canicola che giammai ci lenta, sarà in grado di concludere alla meglio. Noi ci sentiamo come al solito giovedì prossimo. Da parte mia saluto tutti quanti con uno stringente e affettuoso saluto, un bacio meraviglioso, sempre viva la vita e sempre viva Wolf DJ.
0: Grazie Gio, salutiamo e ringraziamo anche Giovanni Sacco, saluti che arrivano da Sony dalle Isole Canarie. Ciao Sonia, grazie per la fedeltà Wolf DJ, ogni giovedì suona qui su questa fantastica radio. La musica che ci piace, lo stare bene soprattutto, è in live con Max Martinelli, Wolf DJ, sei tu.

rubare, lo so. C'è il resumé con i DJ on the space, la Maurillo, cioè il no, la il Maurillo il c'è la Dini, Maria Rosa, Bruto, insomma, voglio dire tutto il cast, per poi parlare anche di quello che è accaduto con i DJ on the space in queste 5 puntate.

0: Cioè, pensate che questo è stato il pezzo più consumato nei club di, diciamo, on the world, no? Esattamente. Che poi diceva muoviti intorno al sole, insomma muoviti anche all'ombra, perché comunque col calore che c'è stato quest'estate, veramente, comunque Moving to the Sun per Ugel, Ultranate, e la voce è anche quella di Imael Angel, si chiama così, un trittico davvero di grande fortuna, estate 2026.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Ci concentriamo? Dai, ci concentriamo, perché adesso è un momento bello, un momento bello, profondo. Parla di tempo, parla di... sì, anche di rivalsa, perché comunque bisogna riprendersi, no? Un attimo nella vita quando capitano determinate situazioni. Uno stato d'animo davvero bello, una poesia

incandescente, devo dire, ecco. No, non l'ho letta tanto, giusto qualche frase. Vediamo un po' se sono bravo. Tra le pieghe del tempo che scorre veloce c'è un soffio leggero che chiama a gran voce. È il giorno che nasce, un regalo sovrano, un piccolo miracolo stretto nel palmo della mano. Non sprecarne il respiro, non ceder la resa, ogni singolo istante ha una grazia sottesa. Anche dove il cammino si fa più in salita si nasconde l'immenso valore della vita. Da peso ai dettagli, al profumo del pane, a un tramonto che muore, alle cose umane, e a un abbraccio improvviso, al rumore del mare e a quel niente che basta per farti sperare. E sorridi di nuovo anche quando fa male, quando il peso del mondo sembra quasi fatale. Perché un viso concesso a una nuova speranza vince sempre sul buio di qualunque stanza. Non è un viaggio leggero, ci spezza, ci prova, ma ogni alba è una promessa che si rinnova. Riconosci il prodigio, la forza, il mistero. La vita è un dono ed è l'unico grande vero.

Attenti al lupo, attenti, attenti al lupo, perché comunque ecco, riusciamo a fare DJ anche tagliando le canzoni, mettendone altre. Facciamo anche questo. No, bisognava un po' presentarla, però non fa niente, perché comunque quando c'è poi l'emozione di una canzone e tutto il resto, beh, scappa anche quello, ma l'importante è che ci sia poi il contenuto, no? Che ci sia l'artista e la canzone. Mina, ci perdonerai per aver tagliato quella canzone. Però voglio dire, c'era, arrivava anche a zero, quindi Mina, zero, veramente. Oh Galileo, ma cosa mi racconti? Cioè, mi mandi un messaggio da Salerno, sentiamo un po'. Mi ricordava la pubblicità delle patatine con Rocco Siffredi. Ma quale? Quale canzone? Ah, Daddy Cool? Ah, ho capito. Sulle pendici dell'Etna. Ah, ho capito. Cioè, proprio non c'è niente da fare. Roba davanti. Ah, che belle esperienze. Saluti da Taormina, grazie, grazie a Frank, ciao, saluti anche gli amici del Gargano, da Vieste, che bella Vieste, grazie ancora Marco Baldini che compie gli anni oggi, happy birthday to you, ciao Marco, grandi auguri per te, insomma, Francesco che torna, grazie per la fedeltà, Wolf, Riccardo. Riccardo Vello, un cantautore bravissimo, ci ha anche tirato fuori una bella sigletta che ogni tanto mandiamo qui a Wall DJ, devo dire la verità. Io l'altra sera, durante Power Hits Estate, ho ascoltato questa canzone di Tony Pitoni, che non è che mi faccia impazzire, però sta versione è simpatica. Ecco, volevo giusto farvi ascoltare qualche solco, perché i ragazzi la cantano, quindi non possiamo solo pensare noi degli Anta, ci sono anche giovanissimi che ascoltano Wall DJ, e quindi è giusto deliziarli. Sentiamola sta canzone, ma può anche piacere, ma credo che piaccia.

Tony, donne ricche ad al remix per Wolf DJ, ma devo dire che se usasse meno magari termini così pesanti sarebbe anche... Beh, c'è chi, a chi... Scusa Tony, è una mia considerazione in diretta, però giustamente insomma bisogna accontentare un po' tutti. Shazam chart della settimana, numero 5 per Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Quarta posizione, disco più shazammato. In quarta, Carol G. Manu Chao, Viaggiando per il mondo. In terza c'è Alfa e Gigi D'Alessio, nuova canzone, che è questa, che è Genova e Napoli, uscita proprio in questi giorni. Safe è in seconda con Parlar d'amore con la featuring di Bresh. Il numero 1 più shazammato della settimana, la canzone che abbiamo sentito prima insieme ad Ugel, Himal Angel ed Ultranate, Moving to the Sun. Questo è Wall DJ, arriva anche Emma, l'amore non mi basta. Wall DJ.

Bella versione abbastanza ritmata. Beh, bisogna fare complimenti, cari amici di Wolf DJ, a una bella coppia di amici. Uno ha 80 anni, che si chiama Pasquale, maestro diventato virale, e anche questa brava signora che si chiama Elisa, 70. E cosa fanno a 70 anni e 80 anni? Beh, sappiate, ecco perché dice: no, io non ce la faccio a muovermi, io non mi abbasso, io ho il dolore di schiena, oh, mamma mia, i panni, la lavatrice. Per favore, per cortesia, 80 anni e 70 anni, signori e signori, dalle 17.30 alle 19.30 ogni pomeriggio a Piazza Testaccio troverete questi due signori di 80 e 70 anni che ballano da due anni che balliamo in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in Piazza Testaccio e un giorno così insomma senza fermarci un signore ci ha chiesto il permesso per fare un video e caricarlo poi sui social. Loro non si aspettavano tutto questo successo, perché poi insomma è diventata contagiosa, no, questa cosa, e quindi tendenzialmente ognuno si sposta proprio in Piazza Testaccio dalle 5:30 alle 19:30 anche per un momento di socialità, di stare insieme, di movimento, di conoscenza, ed è questa veramente la forza della vita. Ecco, quindi è l'età 80, 70, 60 tutti insieme, perché ormai ci sono sti personaggi diventati virali a Piazza Testaccio, si va a ballare a Roma. Se trovate il momento per capitarci, fatelo, perché è veramente troppo bella questa bella novità che abbiamo scoperto anche noi di questi due signori, Elisa e Pasquale, 70 e 80 anni. Questi ballano, hai capito? E si divertono. Viva la vita.

0: La nuova di Olivia Rodrigo, Stupid Song, What DJ 2349. Ce la facciamo a fare DJ on the space? Dai, dai, dai, dai. Oh, non ho capito.
1: No?
0: Ciao.
1: Ah.
0: Ho capito. Va bene. D'accordo. Ciao, ciao, buonanotte. Oh, DJ on the space, dai, dove siete? Pronto?
2: Salve. Mi riconoscete?
0: Sì.
2: Ebbene sì, sono proprio io, il vostro HAL 9001.
0: HAL 9001.
2: Anche se non presente a questo viaggio epocale a spasso nel tempo, ho avuto il compito e l'onore di riassumere quanto accaduto nell'arco di queste ultime settimane.
0: In maniera
2: anche
0: veloce.
2: Quest'anno i tre amici Pazzarelli, il Maurillo, la Silvia e il Brontolo, ci hanno tenuti sulle spine e fatti emozionare con il loro incredibile viaggio nel tempo.
0: Dai.
2: A bordo del mitico furgoncino azzurro, un Bulli del 72.
0: Un Bulli del 72.
2: Siamo stati sulla Luna, per poi fare un incontro straordinario, niente poco di meno che con il grande maestro Leonardo da Vinci. E come dimenticare il viaggio a Milano in compagnia di Leonardo e di Babbo Natale. Un'avventura finita purtroppo a Venezia, a causa di un errore. Si dice sempre per colpa della nostra Silvia, nell'immissione delle coordinate spazio-temporali del furgoncino. Abbandonato il povero Leonardo al suo destino, i nostri amici sono fuggiti e si sono ritrovati in pieno deserto. O almeno così credevano. In realtà erano finiti dritti sul set cinematografico di un grande colossal da $1 milioni. Costretti a scappare ancora per sfuggire all'inseguimento delle comparse infuriate, sono approdati nella Firenze dei Medici, proprio nella residenza di Lorenzo il Magnifico.
0: E c'eravamo!
2: L'incontro con il signore di Firenze è stato epocale, tanto da far guadagnare ai nostri DJ un invito alla festa della sera stessa nella sua tenuta. E mentre la Silvia, dietro la console, faceva ballare tutti con un remix della canzone di Bacco, ecco riapparire un grande amico, proprio lui, Leonardo da Vinci.
0: Leonardo.
2: Al contrario di quanto si potesse pensare, il maestro non era affatto arrabbiato per essere stato piantato in asso a Venezia. Anzi, era felicissimo di riaverli trovati. Ma il calore del Rinascimento sa essere imprevedibile. Il gesto di Leonardo di voler riabbracciare i suoi tre, anzi, quattro amici, viene interpretato dalle guardie come un sacrilegio e un atto di stregoneria.
0: Arriviamo?
2: Il capo delle guardie del Magnifico grida al complotto e ordina l'arresto immediato.
0: Prendeteli!
2: Oramai rassegnati,
0: sì,
2: ai nostri amici non
0: a
2: resta
0: casa,
2: altro
0: dai,
2: da fare che salire a bordo del Bulli e fuggire,
0: a casa,
2: sgomando sulle strade in terra battuta di una Firenze rinascimentale.
0: È finita.
2: Riusciranno i nostri intrepidi eroi a tornare sani e salvi da dove tutto ha avuto inizio?
3: Ce l'auguriamo.
2: Di sicuro ne vedremo delle belle. Soprattutto perché, dopo una gimcana pazzesca tra i mercati rinascimentali, il Bulli riesce a varcare il portale temporale e si ferma con un gran sobbalzo nel parcheggio del nostro studio. I tre amici tirano un sospiro di sollievo. Siamo salvi! Ma proprio in quel momento, dal bagagliaio del furgoncino, si sente tossire. Il portellone si apre e spunta una testa con un cappello di paglia e una tunica sfarzosa. È Lorenzo il Magnifico in carne e ossa, rimasto intrappolato a bordo. E adesso, chi glielo spiega che i suoi fiorini qui non valgono un soldo?
0: Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie, grazie davvero, grazie. Andiamo, andiamo, DJ on the space ci salutano? Ci salutano? Sì. Dai che c'è Wolf. Riprendiamo per i saluti, riprendiamo così perché bisogna salutare. Abbiamo fatto un po' il pieno di tutto stasera, veramente. C'è stato Joe, ci sono stati insomma Ladini, qualche ospite, il comandante per l'83esima manifestazione del grande evento di Venezia del cinema. E c'è un'altra bella poesia, però no, dai, la conserviamo per la prossima. Ce n'è delle belle parole per concludere la serata. Sì, questa mi piace. Non deve essere facile, deve essere davvero passionale, disorientante, irrazionale, incondizionato, totalizzante, folle. Solo così, amore. Solo così vale la pena davvero viverlo. Beh, Wolf DJ finisce qui, io vi voglio bene, ci sentiamo giovedì prossimo. Stessa radio, stessa radio, stessa frequenza. Wall DJ torna, mi raccomando, poi preparatevi per il numero 352-244-2442 per i vostri vocali. Segnatelo 352-244-2442 Wolf DJ. Sondaggio prossima volta, grandi appuntamenti, grande musica, vi aspetto, va bene? Buonanotte da Wall DJ e grazie davvero di cuore.

Bentrovati amici della radio e della buona musica, che siate sintonizzati via etere o via web, siete i benvenuti. Io sono Silvio Coppola e sono qui per presentarvi una nuova puntata di Midnight Lounge, il programma dove passa tutta la buona musica del mondo, di ogni tempo e di ogni latitudine. Restate in ascolto e vi regalerò un'ora di sogno e di relax. Ricordate che per omaggio o lamentele c'è la pagina Facebook di Midnight Lounge a vostra disposizione. Ed ora diamo lo start al programma. Sexual Healing è una canzone composta da Marvin Gaye, Odell Brown, David Ritz e cantata dallo stesso Marvin Gaye, come moltissimi di voi sapranno. È stata pubblicata come singolo nel 1982 ed è inclusa nell'album Midnight Love. È stata composta a Ostende, in Belgio, dove Marvin Gaye si era trasferito. Il singolo vendette oltre 1 milione di copie, diventando disco d'oro e in seguito di platino. Il successo consentì finalmente a Marvin Gaye di vincere, dopo 11 nomination, il Grammy Award 1982 come Best Male R&B Vocal Performance e come Best R&B Instrumental. Quello stesso anno vinse anche l'American Music Award come Favorite Soul R&B Single. La canzone è stata inserita al 231esimo posto della lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone. Nel 99 Michael Bolton ha inciso Sexual Healing nell'album Timeless The Classics Volume 2 ed è proprio la versione che ascoltiamo questa sera. Quindi Sexual Healing da Michael Bolton.

tristezza. Io non capivo, non sentivo, non leggevo, non vedevo mai quello che avevi in cuore, quello che avevi in cuore. Ma cosa avevi in cuore? E dove andavo a finire

quante volte abbiamo tradito l'amore. Oh, amore, amore, amore, come deve essere offeso e triste l'amore per come l'abbiamo trattato, per quel che abbiamo fatto al nostro amore.